vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

myself, but I couldn't find my own way back home. Vamos, cabrón.

Televisione Svizzera. Rete 3. Aspettando. We are the champions.

0: groove, gemme di funk perse e ritrovate.
1: Rare Groove.
2: Quando le cose ti stanno andando bene, girano come devono girare alla tua portata, ma sta lì bel baciarotto, goditele! Qualcuno avrebbe dovuto urlarlo col megafono nelle orecchie di Charles Barton, giovane super gagliardo che all'inizio degli anni 70, alla guida dei suoi Messengers Incorporated, riesce a registrare qualche 45 giri che ottiene pure attenzione e un po' di successo a livello regionale. Ma alle bandelle di Charles, qualcuno suggerisce di andare a tentare la sorte in quel di Nashville, dove c'è un gran movimento. Certo, sì, c'è un gran movimento, ma non proprio di funk massiccio come intende il buon Charles. Quattro stracci in valigia e si parte. In effetti, Barton e compagni a Nashville, che pullula di studi di registrazione e di etichette discografiche, incidono e si accasano pure presso una piccola label. Aspetta che esce il disco e il disco non esce. Certo, perché la casa discografica ha in calendario almeno una ventina di dischi prettamente country da buttar fuori prima di quello dei Messengers Incorporated. E il tempo inesorabile scorre al punto tale che il tanto agognato disco dei Messengers Incorporated mai uscirà.

0: Abbiamo aspettato We Are The Champions, ma eccoci, ci siamo, siamo pronti a cominciare. Buongiorno!
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Alle 9:01. Vi faccio i miei saluti, Giulia Meletta insieme a voi questa mattina.
1: 3.
0: Ma cominciamo dalle informazioni ufficiali, la meteo. In questa domenica al sud abbastanza soleggiato con tendenza favonica, al nord solo in parte e soprattutto lungo il versante nordalpino qualche possibile rovescio o temporale. Temperature massime al sud fino a 32 gradi, al nord sui 25. E per domani lunedì, in tutta la Svizzera abbastanza soleggiato, nelle Alpi più nuvoloso con qualche rovescio pomeridiano, temperature minime tra 13 e 18 gradi, le massime, attenzione! Perché siamo sotto i 30 gradi, sia al nord che al sud, tra 26 e 29 gradi, ebbene. Un aggiornamento anche per quanto riguarda il traffico sulla A2 al San Gottardo in direzione di Chiasso, tra Chiasso Centro e Chiasso Brogeda, colonna traffico congestionato, segnalo anche tra Erstfeld e Göschenen, colonna per 9 km, ritardi fino a 1 ora e 30 minuti. Queste le nostre ultime informazioni sulla viabilità.
1: 3 News.
0: Terminata l'ottava notte di bombardamenti statunitensi sull'Iran, sferrati anche in risposta all'uccisione di due militari americani colpiti ieri in Giordania dai droni di Teheran. Lo ha comunicato il comando centrale delle forze statunitensi in Medio Oriente e sono 16 i soldati americani morti nel conflitto dalla fine di febbraio. Colpita la regione costiera dalla quale l'Iran proietta la propria forza nello stretto di Hormuz, Teheran rivendica attacchi contro strutture militari americane in Kuwait e per bocca della guida suprema ha dichiarato nullo il memorandum d'intesa siglato a Islamabad, sancendo la fine di una tregua più volte violata nell'ultima settimana. In Ucraina è di almeno un morto e 13 feriti il bilancio degli attacchi russi avvenuti nel cuore della notte nella regione di Kiev, lo comunicano le autorità locali. Edifici commerciali e residenziali sono stati colpiti poco dopo che l'aeronautica militare aveva dato l'allarme per il lancio di missili balistici nella regione russa di Bryansk. E infine i due fratelli Tate, controversi influencer britannici, promotori del manifesto per l'ipermascolinità, sono stati arrestati a Miami. Lo riporta il quotidiano The Guardian. Il fermo è venuto per dare seguito a una richiesta di estradizione da parte della Gran Bretagna, dove sono incriminati per stupro, lesioni personali e altro ancora.

0: grandi classici della musica.
1: Proprio così, i grandi, grandissimi classici della musica, il meglio del meglio della musica anni 70, 80 e 90, scelto per voi dalle nostre faccine dei dischi. Anche oggi ho dei regali per voi, vi anticipo già che si tratta di un triplo CD e di un doppio vinile. Di chi? Vabbè, ma non posso svelare così tutte le carte subito, sono solo le 9 e 5 minuti in fondo, scaldiamoci un pochettino. E facciamolo andando negli anni 80, proprio giusti giusti, tondi tondi, Bob Marley and the Wailers. Could you be loved? Cominciamo così.

I Supertramp con The Logical Song 1979 su Rete 3, e sono felice di accompagnarvi questa mattina attraverso i più grandi successi degli anni passati. Ancora un buongiorno da parte mia, Julie Meletta con voi. Stiamo per iniziare la nostra regalia, perché anche oggi abbiamo detto che è tradizione, è così, We Are The Champions. Abbiamo degli omaggi per voi e ci rifacciamo sempre a un compleanno oppure a un anniversario di una qualche uscita discografica di un gruppo, un artista femminile o maschile, singolo o appunto una band storica che ha lasciato le proprie impronte nella musica, nella storia della musica, influenzandone anche poi il sound attuale. E oggi ci rifacciamo, anzi do così un primo indizio, dirò soltanto Inghilterra, primi anni 70. Che cosa vi viene in mente? Lo so, siamo larghi, siamo vaghi. Cominciamo così, poi restringeremo il campo. Intanto, se avete delle idee, 079-873-8073. Noi ascoltiamo i Decibel con Contessa, di nuovo negli anni 80 con questo brano. Non

perché oggi 19 luglio festeggiamo il compleanno di Alan Gorey, straordinario bassista, cantante e cofondatore della band scozzese Average White Band, lui che ha contribuito a scrivere alcune delle pagine più importanti del funk e del soul internazionale. Tra l'altro gli Average White Band, già ecco, già il nome della band fa sorridere, cioè la band di bianchi mediocri, ecco, un nome che è nato quasi per caso. Loro dovevano esibirsi a un festival, ma non avevano ancora deciso il nome della loro band e un loro amico usava spesso l'espressione too much for the average white man, cioè troppo per l'uomo bianco medio, e questa frase piacque talmente tanto che loro decisero di chiamarsi proprio Average White Band. Ironia della sorte, questa band di bianchi qualunque sarebbe poi diventata uno dei gruppi funk più rispettati anche dal pubblico afroamericano. E allora li ascoltiamo. Pick Up the Pieces, 1974, su Rete 3.

E sulla coda di Frankie Valli, Grease 1978, noi stiamo per, ci stiamo interrogando sui o sul protagonista o sulla protagonista di questa regalia. Dai, ve lo dico, allora non è un artista singolo, è una band, ok? Quindi ringrazio chi ha mandato i propri messaggi con alcune proposte, tipo David Bowie. No, non è lui, poteva essere perché avevo detto Inghilterra, primi anni 70. Qualcuno dice Deep Purple, poi aspettate che c'è qualcun altro che ha scritto. Niente, l'ho perso. Vabbè, comunque no, non l'avete ancora azzeccato, ma adesso con il secondo indizio, secondo me ci arrivate facilmente. Allora, il chitarrista di questa band è famoso per aver costruito con suo padre la sua stessa chitarra, dai, senza cercare su Google, però, perché sennò non vale. Mi fido di voi, è un patto di fiducia. Intanto ascoltiamo Donatella Rettore, che ci riporta così con queste sonorità morbide, luminose, al 1983. Io ho te.

E per i veri conoscitori era forse troppo facile questo indizio. Cioè, lui, il chitarrista di questa band, è famoso per aver costruito con suo padre la sua chitarra, e infatti l'avete beccato in tanti. Parlavo di Brian May dei Queen. Perché lui? Perché oggi è il suo compleanno, sì. Lui è nato il 19 luglio del 1947 e quindi oggi sono 79 anni per Brian May, che ci dà così lo spunto per celebrare i Queen, questa grandissima band. È vero, è tutto vero, lui ha costruito con suo padre la sua chitarra negli anni 60. Era giovanissimo, aveva qualcosa come 15 o 16 anni. Lui sognava il suono delle chitarre elettriche che sentiva alla radio, in particolare la Fender Stratocaster e le Gibson. Però c'era questo problemino, cioè non potevano permetterselo. La famiglia ha detto: no, caro Brian, costano troppo. Ma il padre Harold, un ingegnere elettronico e disegnatore tecnico dalla manualità straordinaria, gli dice: guarda, comprarla non possiamo, ma se vuoi ne costruiamo una insieme, e sai cosa, la facciamo meglio di quelle che vendono nei negozi. E quindi per il manico recuperano un pezzo di mogano dalla cornice di un caminetto antico che un amico stava buttando via, che poi il legno era anche vecchio, era pieno di buchi di tarli, però ecco, loro hanno riempito questi buchi con degli stecchini e dei fiammiferi, hanno coperto tutto con la vernice, hanno recuperato altri materiali, per esempio le ali sono di quercia, e hanno così creato la Red Special, questa chitarra che ancora oggi è famosa, anche perché ancora oggi è la chitarra che lui usa nella maggior parte dei concerti. I Queen oggi, quindi, e noi vi regaliamo una copia del triplo CD Greatest Hits con tutti i singoli pubblicati durante la loro carriera, e una copia del loro doppio LP in vinile Greatest Hits con tutti i successi degli anni 70. Come fare a partecipare alla regalia? Scrivetemi Queen allo 079-873-8073 con i vostri dati, nome, cognome, indirizzo, anche un numero di telefono, perché non si sa mai, dovesse servire, e farete poi parte del nostro sorteggio a fine mattinata. E se volete, perché no, inserire anche una frase, un commento su che cosa i Queen significano per voi, perché desiderate essere estratti in questa regalia.

0: sono stata letteralmente sommersa dalle vostre richieste, dai vostri messaggi al nostro numero WhatsApp. Tutti vogliono accaparrarsi la copia del triplo CD Greatest Hits con tutti i singoli pubblicati dai Queen durante la loro carriera, o la copia del doppio LP in vinile Greatest Hits con tutti i successi degli anni 70. Michelle dice: i Queen sono la sola band che mio padre mi permetteva di sentire in macchina nei viaggi. Questo è un aneddoto curioso, anche interessante. È vero che sono una di quelle band che mette d'accordo anche generazioni diverse. Prendiamoci una pausa dedicata all'astrologia.
1: L'oroscopo.
0: Perché anche questa mattina vogliamo così dare uno sguardo alle stelle. Nel frattempo io ho perso il mio sottofondo stellare, e no, ne ho bisogno perché sennò non riesco a entrare nel mood. Potete mettermelo, per favore? Ah, eccolo qui. Così possiamo partire alla grande con l'oroscopo di questo 19 luglio, compleanno di Brian May dei Queen. E allora partiamo come sempre dall'Ariete. Una riflessione sui prossimi mesi vi aiuterà a individuare obiettivi più realistici e motivanti. Toro. Dedicate attenzione ai rapporti che meritano di essere coltivati con maggiore continuità. Gemelli, ridurre le distrazioni vi permetterà di recuperare lucidità e concentrazione. Cancro, un piccolo successo recente merita di essere riconosciuto e valorizzato. Leone, la spontaneità vi porterà risultati migliori rispetto a programmi troppo rigidi. Vergine, una comunicazione gradita potrebbe concludere la settimana con una nota positiva. Per gli amici della Bilancia, una situazione familiare o personale troverà finalmente un nuovo equilibrio. Scorpione, un dettaglio osservato con attenzione vi permetterà di comprendere meglio una situazione. E poi Sagittario, iniziate a preparare il terreno per i progetti che prenderanno forma nelle settimane successive. Questo è il momento. Capricorno, il riposo e il recupero delle energie saranno la scelta più produttiva della giornata. Acquario, una prospettiva diversa vi consentirà di interpretare meglio un evento recente. Per concludere con i pesci, la vostra settimana finisce dedicando tempo a ciò che vi trasmette serenità e

E siamo tornati al 1997 con i Verve, Bittersweet Symphony, a sua volta campionata da una versione orchestrale di un brano dei Rolling Stones, le 9:55 minuti. Non è soltanto il compleanno di Brian May, storico chitarrista dei Queen. Joe mi manda un messaggio curioso, ma che mi piace in realtà. Dice: buon compleanno alle mie due ex. E vai, grande. Come mai? Con la prima condividemmo un bel periodo spensierato dell'adolescenza nel 1986. Con la seconda un breve periodo intenso. Intenso, ma breve, fino alla fine del 2002. No, fino alla fine del 2002. Sì, breve, proprio breve. Un saluto ad entrambe, comunque importanti nella mia vita. Saluti, Joe.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: E sono le 10. Buona domenica mattina a tutti voi all'ascolto. Julie Meletta su Rete 3. Aggiorniamo subito le previsioni del tempo. E fino a questa sera al sud sarà una domenica abbastanza soleggiata con tendenza favonica. Al nord solo in parte e soprattutto lungo il versante nordalpino qualche possibile rovescio o temporale. Temperature massime al sud fino a 32 gradi, al nord sui 25. E domani in tutta la Svizzera abbastanza soleggiato, nelle Alpi più nuvoloso con qualche rovescio pomeridiano. Temperature minime tra 13 e 18 gradi, le massime tra 26 al nord e 29 al sud.
0: 3 news.
1: Un'altra giornata difficile sull'asse nord-sud del San Gottardo. Poco fa il TCS ha segnalato all'imbocco nord del tunnel del San Gottardo tra Erstfeld e Göschenen 10 km di colonna, segnalando tempi d'attesa fino a 1 ora e 40 minuti. Ai viaggiatori viene raccomandato di evitare completamente la zona. Come alternativa si consiglia il percorso attraverso il tunnel di San Bernardino. Code previste anche all'imbocco sud in direzione nord fino a 6 chilometri, con ritardi fino a 1 ora e 30 minuti. Ieri mattina l'ingorgo all'imbocco nord aveva raggiunto una lunghezza di 20 chilometri con un ritardo di 3 ore e 20 minuti. Nuova protesta di Greenpeace, che ieri sera è tornata a Basilea per protestare contro i progetti dell'azienda svizzera Allseas nel settore dell'estrazione mineraria in acque profonde. Dopo recenti azioni analoghe al castello di Chillon vicino a Montreux e a Zurigo, alcuni attivisti dell'organizzazione ambientalista hanno proiettato un film sulla facciata della vecchia università in cui si contesta ad Allseas di agire senza l'autorizzazione delle autorità internazionali dei fondali marini e di fare riferimento esclusivamente a un decreto del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Dall'estero, terminata l'ottava notte di bombardamenti statunitensi sull'Iran, sferrati anche in risposta all'uccisione di 2 militari americani colpiti ieri in Giordania dai droni di Teheran. Lo ha comunicato il comando centrale delle forze statunitensi in Medio Oriente e sono 16 i soldati americani morti nel conflitto dalla fine di febbraio.
0: Rete 3 Sport.
2: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione sportiva. L'Inghilterra è la terza classificata al mondiale nordamericano, risultato ottenuto battendo 6-4 nella finalina la Francia. Inglesi subito avanti 4-0 dopo soli 45 minuti, decisiva la tripletta di Saka. Con la sua doppietta invece Mbappé sale a quota 10 gol a più 2 da Messi, impegnato questa sera nella finalissima che dalle 21 opporrà a New York la sua Argentina alla Spagna. Alle 15 per la Formula 1 in programma il Gran Premio del Belgio, sul circuito di Spa Antonelli partirà davanti a Verstappen, al compagno della Mercedes Russell. La 15ª tappa del Tour de France, siamo al ciclismo. Arriva sulle Alpi, quasi 4.000 metri di dislivello per l'arrivo dopo 183 chilometri o Plateau de Soleil. Previsti 3 gran premi della montagna, tra cui il lungo Col de la Croisette. Ieri quarta vittoria di tappa per la maglia gialla Pogacar, che vanta 4 minuti e 30 su Vingegaard. Infine il tennis, a Gstaad la finale odierna sarà tra il greco Tsitsipas e il belga Collignon.
1: E grazie anche ai colleghi dello sport. Noi ricominciamo da qui alle 10 e 4 minuti con i Doobie Brothers. Oh yeah! 1973, Long Trail Running. Buona domenica a tutti voi. Questo è We Are the Champions.

volare, Ornella Vanoni, We Are The Champions, il meglio della musica anni 70, 80 e 90, la domenica mattina su Rete 3. Oggi la nostra regalia è dedicata ai Queen, perché il 19 luglio è il compleanno di Brian May, storico chitarrista dei Queen, nato nel 1947. Tra l'altro lui è anche un astrofisico, lo sappiamo, nel senso che aveva fatto notizia anche nel 2007 perché aveva concluso i suoi studi, cioè lui aveva iniziato il dottorato in astrofisica prima che il gruppo diventasse così famoso, e poi appunto con i tour, la celebrità e così ha dovuto accantonare la carriera di astrofisico e ha messo, ecco, in pausa gli studi per dedicarsi completamente alla musica. Ma poi dopo oltre 30 anni nel 2006 è tornato all'università e nel 2007 ha ottenuto il titolo di dottore in astrofisica con una tesi sullo studio della polvere interplanetaria del sistema solare. Hai capito, Brian May? E oggi vi regaliamo una copia del triplo CD Greatest Hits con i singoli pubblicati durante la carriera dei Queen e una copia del doppio LP vinile Greatest Hits.

eccolo qui il suono della chitarra di Brian May, la chitarra costruita insieme a suo padre. Mamma mia, che storia! E non per niente poi si scrivono libri sulle grandi band. Per partecipare alla nostra regalia scrivete Queen allo 079 873 8073, per chi non l'avesse già fatto e siete stati proprio in tanti a farlo. E se vi va condividete anche un'opinione o un ricordo legato ai Queen, alla vostra storia, insomma metteteci un po' di anima, un po' di passione, così per poi essere, chi lo sa, forse estratti verso la fine della mattinata.

0: classe David Bowie, classe e buon gusto su Rete 3 alle 10:23 minuti. Buona domenica mattina a tutti voi, a tutte e tutti. E un saluto speciale a Elena e Renato, questa coppia che ci sta ascoltando. Renato scrive: pensa un po', anche noi oggi festeggiamo 51 anni di matrimonio e sempre fedelissimi a Rete 3. Ma tanti auguri anche da parte nostra, tutta la family di Rete 3. E poi, parlando di fedeltà, un nostro ascoltatore fedele che ci manda spesso il recap, il resoconto del suo diario di viaggio. Lui sta facendo un cammino lunghissimo, adesso non mi ricordo più i dettagli, si trova in Olanda in questo momento. Ciao Luca!
1: Scoperto di figo per me, che io odio le macchinette automatiche.
0: No, aspetta. Non era questo.
1: Oh, Julie, sto visitando Bergen am Zoom, nella Zeeland in Olanda.
0: Sì.
1: È molto carina, se un giorno ci capiti, guarda. Middelburg, Bergen am Zoom, tutta la Zeeland è molto bella. Ma
0: grazie.
1: L'Olanda è molto bella. Specialmente hanno dei bar stupendi. Da noi ci sono pochi bar così, qui forse il 3%, qui il 90% dei bar sono bellissimi, ambiente stupendo, cioè proprio ti creano un bel ambiente. Vabbè, comunque volevo dirti, è sempre carino camminare dall'altra parte del mondo e sentire la Rete 3. Buona giornata.
0: Grazie Luca, un abbraccio a te, tienici aggiornati sulle prossime tappe. Intanto i Mattia Bazar, 1976, per un'ora d'amore.

E se vi piace la comicità, capite anche un po' la lingua inglese, vi piacciono i Bee Gees, sappiate che Jimmy Fallon e Justin Timberlake fanno una imitazione dei Bee Gees, fanno le parodie di questo gruppo, beh, che ha fatto sognare il mondo intero. Questo era del 1976, You Should Be Dancing. Andate a cercare semmai questi video su SNL. Ma torniamo a noi, perché è il momento di lasciare il palco alla prossima artista in scaletta, la poetessa del punk, così era soprannominata. Lei che ha portato davvero la poesia sul palco, ha influenzato generazioni di artisti come i Rem o gli U2 o Michael Stipe, è diventata un simbolo di libertà artistica e anche di impegno civile. Sto parlando di Patti Smith, che si esibirà tra l'altro a Milano il 29 luglio, quindi tra poco la ascoltiamo anche qui a We Are The Champions, Because The Night.

0: senti che bel rumore.
1: Anche Vasco questa mattina su Rete 3 con Sally. È domenica, che cosa c'è da fare?
2: L'agenda.
1: Beh, tante belle cose. Non posso non citare questa sera la finale della Coppa del Mondo, Spagna-Argentina alle 21. Ma accantonando lo sport, che cosa c'è da fare oggi anche in giornata? Allora io vi segnalo Summer in Morcote, musica, cultura, scoperta sul Ceresio, che prosegue anche oggi questa rassegna culturale promossa dal comune che anima il borgo e il parco Scherer. Bellissimo, ci sono concerti, incontri, esperienze immersive, attività per famiglie e momenti di convivialità. Tutti gli eventi sono gratuiti proprio per rendere la cultura accessibile. Trovate il programma completo su visitmorcote.ch. Potrebbe essere la giornata giusta per tornare in questo borgo che, ricordiamo, è una piccola perla sul nostro territorio, tra i borghi più belli della Svizzera, e nel 2023 ha ottenuto anche il riconoscimento Best Tourism Villages dall'Organizzazione Mondiale del Turismo. Quindi una cosa molto grossa ed è tutta a casa nostra.

E dalla musica di Lenny Kravitz in totale dolcezza, 1991, It Ain't Over Till It's Over, torniamo a parlare della discoteca gratuita a cielo aperto più grande del mondo, cioè da Lenny Kravitz alla Street Parade. Il passo è tutt'altro che breve. 8 agosto, questa è la data da segnare in calendario, questa super manifestazione che noi seguiamo da anni, anche perché ci si può andare con il treno di Rete 3, il treno Sound and Fun che parte da Lugano.

ascoltando Rete 3 di nuovo dal 27 fino al 31 luglio. Il treno discoteca organizzato in collaborazione con le FFS dal 1998, quindi un bel pezzo di strada insieme che comprende un intero vagone discoteca con DJ, audio a tutto volume, luci spettacolari e altre poi altre quattro carrozze sonorizzate con la meglio produzione techno del momento, miscelate dai nostri DJ, e naturalmente parlo di DJ Alexio, DJ Sterky in console. Ma non solo lui, ci sarà anche un guest ticinese, Mixer, con la sua techno potente. Ecco, un'occasione esclusiva e anche ecologica per andare alla Street Parade insieme a noi. Torniamo alla musica degli anni Ottanta e lo facciamo insieme a Prince. Beh, ma questo è un pezzone. When Doves Cry, 1984, su Rete 3.

E Livia mi chiede come si vince il biglietto per la street. Beh, naturalmente non è la regalia di We Are The Champions di questa giornata, no. Appunto, se sarete fortunati potete vincere un biglietto sulle nostre frequenze dal 27 al 31 luglio, anzi due biglietti al giorno ascoltando Rete 3. Quindi ecco, il trucco è rimanere sintonizzati e beccare il momento giusto. Torniamo alla musica di We Are The Champions, soltanto ai più grandi.

successi, quelli che ci fanno viaggiare con la memoria, con le emozioni, solo al meglio degli anni 70, 80 e in questo caso 90. Perché sentite un po' che cosa sono andati a recuperare i nostri amici, le nostre fatine dei dischi. Aisha!

0: Radio Televisione Svizzera.
1: E sono le 11 in punto. Buona domenica a voi all'ascolto. Siete su Rete 3?
0: 3.
1: In compagnia di Giulia Meletta. E della musica di We Are The Champions, naturalmente, ma prima le previsioni del tempo e il nostro pacchetto informativo. Fino a questa sera al sud abbastanza soleggiato con tendenza favonica, al nord solo in parte e soprattutto lungo il versante nord alpino qualche possibile rovescio o temporale. Temperature massime al sud fino a 32 gradi, al nord sui 25. E per domani lunedì in tutta la Svizzera abbastanza soleggiato, nelle Alpi orientali più nuvoloso con qualche rovescio pomeridiano. Le temperature si abbassano, le minime tra i 13 e i 18 gradi, le massime tra 26 al nord e 29 al sud.
0: 3 News.
1: Il numero di casi confermati di Ebola nella Repubblica Dominicana del Congo è salito a 2267, inclusi 893 decessi, secondo i dati governativi diffusi sabato sera. La cifra rappresenta il numero totale di casi confermati fino a venerdì, secondo un rapporto sulla situazione che documentava 86 nuovi casi e 29 nuovi decessi nelle 24 ore precedenti. Terminata l'ottava notte di bombardamenti statunitensi sull'Iran, sferrati anche in risposta all'uccisione di due militari americani colpiti ieri in Giordania dai droni di Teheran, lo ha comunicato il comando centrale delle forze statunitensi in Medio Oriente, e sono 16 i soldati americani morti nel conflitto dalla fine di febbraio. E ora dall'interno, le ispezioni effettuate dall'Ufficio Federale dei Trasporti rivelano regolarmente difetti sui vagoni merci. Tra le anomalie riscontrate figurano teloni danneggiati o fissati in modo improprio, crepe nelle ganasce dei freni e rotture delle molle delle guide, queste ultime essenziali per la stabilità laterale dei vagoni in esercizio. Lo scrive oggi il Sonntagsblick, secondo il quale l'UFT precisa inoltre che non si sono verificati nuovi casi di cedimento delle ruote. A seguito di un cedimento di una ruota nella galleria di base del San Gottardo nel 2023, l'UFT ha inasprito le norme di sicurezza. Nell'autunno del 2025, tuttavia, ha prorogato di un anno, fino alla fine del 2026, il termine per l'esecuzione delle ispezioni tecniche obbligatorie sui vagoni merci. E torniamo alla musica di We Are The Champions. Lisa Stansfield, The Real Thing, su Rete 3.

1999, Luna Pop qui su Rete 3 all'interno di We Are The Champions. Buona domenica mattina a tutti voi, a tutte e tutti. Sono le 11:11 minuti. Io vi ricordo che la regalia di oggi è dedicata ai Queen, perché oggi 19 luglio è il compleanno di Brian May, storico chitarrista dei Queen, nato nel 1947, e in questa occasione vi regaliamo una copia del triplo CD Greatest Hits con tutti i singoli pubblicati durante la loro carriera, e una copia del doppio vinile, del doppio LP in vinile Greatest Hits con i successi degli anni 70. Abbiamo detto che Brian May si è costruito la sua chitarra più famosa in casa da solo, cioè, o meglio con suo padre, all'età di 16 anni, perché non aveva i soldi per comprarsene una. Ha scritto alcuni dei più grandi successi dei Queen, quelli che stiamo ascoltando questa mattina. È anche un astrofisico, ma non solo, è anche un attivista, perché lui è vegetariano e da anni si attiva, milita per i diritti degli animali. Ha partecipato a numerose campagne contro la caccia e la macellazione di specie selvatiche nel Regno Unito. Un po' come Paul McCartney, è stato nominato Sir, questo nel 2023, ecco, che è stato insignito di titolo di cavaliere da Re Carlo III per il suo contributo alla musica e alle opere benefiche, e da allora ufficialmente Sir Brian May. Chissà se l'avesse saputo quando a 16 anni non aveva nemmeno i soldi per comprarsi una chitarra elettrica in ordine. Ecco, chissà se qualcuno gli avesse detto: beh, tu diventerai Sir. Ha scritto anche questa qui. Come prima abbiamo ascoltato We Will Rock You, dalla sua penna viene anche I Want It All.

come fare a vincere il triplo CD Greatest Hits dei Queen o il doppio LP in vinile? Scrivete Queen allo 079 873 8073 con tutti i vostri dati di spedizione e anche un numero di telefono e, perché no, anche un pensiero su perché per voi è importante questa band, che cosa ha fatto per voi in passato a livello emotivo, di percorso musicale e nella vita, perché no, anche spirituale. Così ci mettiamo tutto il cuore in We Are The Champions questa mattina con i Queen, ma non solo, adesso Eric Carmen, Hungry Eyes.

l'estate sta finendo, Irigheira, tranne che l'estate non sta proprio finendo. Siamo ancora a metà, più o meno 19 luglio oggi. Fa caldo, questo l'abbiamo stabilito, ma le temperature si abbasseranno un pochettino già da domani e per fortuna ci abbandona questa allerta canicola almeno per un po'. Ma comunque il caldo rimane e per questo Rete 3 vi regala, ecco, oltre alla regalia di We Are The Champions, vi regala lo sventolino. Lo sventolino è il nostro gadget dell'estate, è una specie di ventaglio, anche se in realtà dovete immaginarvelo rotondo, ok? Quindi del ventaglio a poco, se non che serve a fare aria. È leggero, è griffato Rete 3 per l'appunto, e ne ho qui 3 da regalarvi, quindi se vi interessa lo sventolino sapete come fare. Intanto Careless Whisper 1984, i Wham, George Michael.

Andrea, siete voi che vi portate a casa lo sventolino di Rete 3. Per quanto riguarda invece la regalia dei Queen, tra un quarto d'ora circa daremo i nomi dei vincitori. L'ho detto più volte, ma siete davvero tantissimi ad aver partecipato a questa estrazione. Perciò, ecco, sarò in difficoltà, veramente in difficoltà. Il Clash, let's go.

ed è il nostro momento jukebox. Potete anche voi partecipare alla programmazione di We Are The Champions con appunto un momento tutto dedicato a voi. E allora l'invito è quello di scriverci la vostra proposta musicale allo 079-873-8073. Che cosa avete voglia di ascoltare in questo momento? Spazio alla vostra fantasia, creatività, fate appello ai vostri ricordi. I vostri ricordi anche piuttosto lontani, perché vi ricordo che parliamo di musica degli anni 70, 80 e 90. Dopo Stevie Wonder... inseriamo le monetine.

sulle note di Part Time Lover. 1985, sono arrivate le vostre proposte, tutte valide. Di nuovo confermiamo il gusto musicale degli ascoltatori di Rete 3. La più veloce, Stefi, sei stata tu e hai proposto Lucio Battisti, La collina dei ciliegi. Allora andiamo.

Abbiamo i fortunati vincitori della regalia di oggi. Lo ricordo in onore di Brian May, che compie gli anni oggi, 79 anni per lui, in questo 19 luglio, un cancretto anche lui. Quindi ecco che in suo onore regaliamo una copia del triplo CD Greatest Hits con tutti i singoli pubblicati durante la carriera dei Queen, e una copia del doppio LP in vinile Greatest Hits con tutti i successi degli anni 70, appunto dei Queen. E allora i vincitori sono Claudio per il vinile e Magda per il doppio CD. Complimenti a voi, tanta fortuna, perché appunto hanno partecipato moltissime persone all'estrazione. Comunque i diretti interessati sono stati avvisati anche su WhatsApp. E allora, per concludere in bellezza questa regalia, ascoltiamo un altro dei brani scritti da Brian May, Who Wants to Live Forever.

alle 11.56 è il momento di salutarci sulle note di Michael Jackson. È stato un piacere passare la domenica mattina in vostra compagnia.

Vi ricordo che la programmazione di Rete 3 prosegue come di consueto in questa domenica. Vi segnalo, ecco, un appuntamento dalle 15 alle 17. Ci sarà la terza puntata di Cool Tape, questo programma, nuovo programma a cura di Fabio, Delta Brain e Mattak. Già li sentivamo in quattro quarti e qui la promessa di servirci brani così freschi, ma così freschi da doverli tenere in frigorifero, con dei bassi così potenti da eliminare pure la polvere più ostinata, e un'ora di DJ set super fresh, così fresh da trasformare la musica house in musica igloo. Quindi appuntamento con Cool Tape a partire dalle 15. Per il resto io vi auguro un ottimo proseguimento di giornata su Rete 3 e da Giulia Beretta ci sentiamo presto domani. Ciao! Ci lasciamo con Ligabue, un'altra perla degli anni 90. 90 tondi tondi, Marlon Brando è sempre lui.

uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta. Perché la vita senza te non può essere perfetta.

di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di me.

0: Le previsioni del tempo fino a questa sera: al sud abbastanza soleggiato con tendenza favonica, al nord solo in parte soleggiato e soprattutto lungo il versante nordalpino qualche possibile rovescio o temporale. Temperature massime al sud fino a 32 gradi, al nord sui 25. E per domani lunedì in tutta la Svizzera abbastanza soleggiato, nelle Alpi orientali più nuvoloso con qualche rovescio pomeridiano. Temperature minime tra 13 e 18 gradi, le massime tra 26 al nord e 29 al sud. La situazione sulle nostre strade, sulla A2, il traffico rallentato tra Chiasso e la dogana di Brogeda in direzione dell'Italia. La situazione al San Gottardo, al portale nord della galleria, ci sono code di 14 km tra Erstfeld e Göschenen, con attese di almeno 2 ore e 20 minuti in direzione del Ticino. Come percorso alternativo si consiglia la galleria del San Bernardino sulla A13. Al portale sud, tra Quinto e Airolo, invece, ci sono code per 4 km con ritardi fino a 40 minuti in direzione di Lucerna. Ricordiamo infine che la corsia preferenziale Cupra è aperta, mentre le entrate autostradali di Airolo e Göschenen sono chiuse in direzione della galleria.
1: 3 News.
0: Oggi ultimo atto dei mondiali di calcio, numeri record per la FIFA a livello di incassi e spettatori, un'edizione che sarà ricordata anche per le interferenze politiche di Trump. Altra notte di attacchi su Kiev, la Russia ha condotto uno dei suoi più grandi attacchi missilistici balistici di sempre contro la capitale ucraina, almeno un morto e vari danni. E infine la Grecia prende misure contro il turismo di massa, il governo estende la lista delle spiagge in cui saranno banditi bar e ombrelloni, applaudono soprattutto le piccole isole.
1: Rete 3 Sport.
2: Con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. chiccodoro.ch.
3: Bene ritrovati, apriamo con il calcio e con il mondiale che oggi assegna il titolo il giorno della finalissima, l'atto conclusivo di un torneo ricco di emozioni che ha regalato spettacolo, sorprese, grandi protagonisti. Tra poche ore scopriremo chi tra Argentina e Spagna salirà sul tetto del mondo. Fischio d'inizio alle 21 con diretta televisiva sulla 2. Spazio al ciclismo con il Tour de France, dopo i Vosgi la Grande Boucle sale sulle Alpi, quasi 4.000 metri di dislivello per l'arrivo hors catégorie a Plateau de Solaison a circa 1500 metri di altezza. Previsti altri 3 gran premi della montagna, tra cui il lungo Col de la Croisette, da capire le intenzioni di Pogacar, sempre più saldamente al comando della generale. Chiudiamo con i motori in Formula 1, il giorno del Gran Premio del Belgio sullo storico circuito di Spa, un appuntamento tra i più attesi del calendario con una pista che da sempre regala emozioni, sorpassi e gare spettacolari. A partire davanti a tutti alle 15 sarà Kimi Antonelli. Formula 1, calcio e ciclismo da seguire in TV.
4: She work it girl, she work the bow, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about to dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, going crazy face it. She's so much more than you used to, knows just how to move,

0: Dai che si parte, buongiorno, la febbre del sabato mattina. Le 10:31 minuti, buongiorno Julie. No!
1: Stamattina ho messo anche i tacchi.
2: No!
1: Sì.
0: Oh. E buongiorno anche da me.
1: Eh sì.
0: Se volete, se non mi interessa il mio buongiorno, chi se ne frega.
3: Considerato un santo vivente, è già diventato la più grande speranza di questo piccolo paese per un futuro di prosperità.
0: Seguo una pagina su Instagram completamente ignorantissima e senza nessun senso, che ogni giorno ti dice quanti giorni mancano al prossimo Natale.
1: Vedi che sei un po' elfo anche tu.
0: È bellissimo.
1: È stupendo.
0: È molto bello.
1: Cringe. È cringe.
0: Brava. Sì. Io sono una persona estremamente egocentrica, voglio essere sempre al centro dell'attenzione, per cui benvengano video, riprese, richieste. Io sono un po' un... giullare, no?
4: Voglio che si sappia quanto faccio ridere.
5: Ah, stai pure tranquillo.
0: È nato prima l'uovo, la gallina. Chi siamo, dove veniamo e dove andiamo e a cosa serve il taschino piccolo dei jeans.
1: Sì, possiamo dirlo?
0: Però è veramente ti fa andare in pappa il cervello.
1: Pare che stia veramente impazzando il croissant a forma di cubo.
6: Oh, ma per caso sei una televisione? No, perché non riesco mai a smettere di guardarti.
0: Così. Gelo. La febbre del
1: sabato mattina. Cringe. È cringe.
0: Brava. È
1: molto cringe.
0: Estremamente.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Per voi. Trasmissione settimanale dedicata alla musica italiana.
2: E infatti eccomi qui, ben ritrovati da Herbert Cioffi con una nuova puntata di Un'ora per voi. Mi sono imbattuto in un bellissimo articolo di Zucchero che ha raccontato un po' della musica, dei suoi grandi successi, oltre 60 milioni di copie vendute, concerti in tutto il mondo, collaborazioni con i più grandi artisti di sempre, più di 40 anni di carriera e attenzione, una nomination ai Grammy Awards. Diciamo anche che il prossimo anno il cantautore festeggerà i 40 anni di Blues, un album capolavoro da 1.280.000 copie vendute, parliamo di copie fisiche. Ci saranno una serie di concerti che culmineranno all'Arena di Verona per raccontare la storia di Zucchero, di questo album, del suo genere musicale, di quello che è lui. In questo articolo, tra l'altro, elogia Stefano De Martino, che comincia a tracciare l'identikit di quello che potrebbe essere il prossimo Festival di Sanremo con una serata interamente dedicata alla ricerca di chi andrà a Eurovision, e Zucchero dice che è una cosa molto bella e molto giusta. Parla un po' a 360 gradi della musica, dei giovani, del rap, dell'assenza di melodia, dell'assenza di poesia, di sentimento. Poi dice una cosa cruciale, che è quella con la quale vorrei partire questa volta con la puntata di Un'ora per voi. Dice: il successo non va mantenuto, ma giustificato. È così. Un artista non dovrebbe mai ricercare la grande hit per rimanere sulla cresta dell'onda. Un artista dovrebbe scrivere, cantare delle canzoni per continuare a convincerci che è forte, che sa interpretare i nostri sentimenti, che sa entrare dentro di noi regalandoci una canzone che poi riascoltiamo e ci faccia vibrare. E quello che accade senza andare nell'album blues, ma magari pescando da oro, incenso e birra, una canzone che è rimasta un po' lì, non che non sia un successo, ma tu la senti e immediatamente sei nel mondo di Zucchero Fornaciari, del suo blues indimenticabile, autentico e sanguigno.

Wonderful World, Zucchero Fornaciari, per aprire questa puntata di Un'ora per voi. E rimaniamo sui grandi artisti della musica italiana, anche aprendo il sipario sulle novità che andiamo a commentare. Attenzione, torna Edoardo Bennato con una canzone che si chiama Ogni Settimana, un ritorno autentico, coerente e fedele alla sua storica anima di One Man Band, con un pezzo uscito e subito ha reclutato grandi commenti positivi. Ritmo incalzante, un bel impianto rock blues, una canzone suonata, genuina, come è il suo stile. È un pezzo che è concepito ovviamente per le dimensioni concerti, che sembra essere un ottimo biglietto da visita per il prossimo album di inediti autunnale, che conferma la potenza di Edoardo Bennato. Dico sempre, è bello commentare e ascoltare la nuova musica, è altrettanto consolante poggiare le spalle sui grandi classici. Questa canzone affronta il tema del tempo, lo scorrere del tempo, la ciclicità alienante della settimana, un tema che molti hanno rivisto come una versione aggiornata e speculare della storica Una Settimana, Un Giorno. Infatti la canzone si chiama Ogni Settimana. Riporto anche un po' a quella dimensione estiva, quando uscivano i singoli, le hit di Edoardo Bennato nell'estate degli anni Ottanta, e se si chiude gli occhi si riesce a tornare a quell'istante lì. D'altro canto, se Bennato è Bennato, ci sarà anche un motivo.

Fra l'altro, oltre a essere molto bella, quando dice ho dedicato i miei lunedì alla voglia di ricominciare un classico, si dice sempre da settimana prossima riparte la mia vita. Parliamo di Elea, orgoglio svizzero, ottima rapper, io la adoro. Se già avevamo percepito che aveva l'esigenza non di apparire ma di dimostrare quello che era, l'urgenza di raccontarsi in maniera profonda, ecco che dopo l'album Pixel la rapper torna con un progetto dalla scrittura sincera, immediata, con ironia, con fragilità, con delle belle immagini, un lavoro da cui emerge appunto carattere e credibilità, che si chiama E26, dove tutto è in movimento, città, relazione, concerti, treni, luoghi che si attraversano più che abitare. E allora cosa fa lei? L'artista prende quello che vive, osserva e lo porta dentro a quello che tecnicamente nel rap viene chiamato la barra, e alterna leggerezza e inquietudine mettendo insieme tutti questi dettagli concreti. È molto brava, perché il discorso cruciale su di lei è proprio questo: non è alla ricerca di una hit, ma è alla ricerca di confermare quanto sia potente, cosa che avevamo già assaporato. Secondo me un pezzo che brilla assolutamente è Non è divertente. Divertente, ma...

c'è anche un'ottima gestione della voce, devo dire, degli arrangiamenti. Molto brava Elea, ma andiamo a chiudere il commento di un'ora per voi delle novità con un pezzo meraviglioso. Allora, America è uno dei più grandi successi di Gianna Nannini, che è uscito con una versione rivisitata da Dardust, dalla presenza di Marracash, a proposito di barre, perché lui entra con le sue barre e riesce a dare vita a un nuovo brano prendendo lo storico del 1979. Dice lei: ho dato una rinfrescata all'America, l'ho ricantata, l'ho respirata nuovamente, e con America Gianna Nannini trasporta nel presente il suo storico brano. Se la versione originale fotografava un'America provocatoria e simbolica, questa nuova interpretazione mette al centro un sogno che secondo l'artista si è progressivamente liquefatto. Anche Marracash dice: Gianna è l'icona del rock e del femminismo, l'incontro è stato mitologico, è stato meraviglioso essere contattata da lei per collaborare a questo brano. Il pezzo funziona benissimo e l'uscita del singolo anticipa la pubblicazione di una nuova edizione di California ristampata dello storico album del 1979, disco dalla svolta rock che proprio con il singolo America aveva fatto approdare Gianna Nannini ai primi posti delle classifiche anche in Germania e nel nord Europa. Una bellissima possibilità quando gli artisti consolidati della musica italiana si mescolano fra loro e soprattutto si contaminano con il rap.

0: Nessuno dimentica Rose Villain a Sanremo, Fuorilegge e il mitico balletto. L'abbiamo ascoltata perché il 20 di luglio Rose Villain, Rosa Luini, compie 37 anni. Cresciuta a Milano, ovviamente, frequentando molto l'America, New York, e lì ha imparato a fare il rap. Secondo me Rose Villain è riuscita a identificarsi chiaramente come un personaggio preciso della scena rap. E questo non è poco, quando tu nell'arte riesci a identificare esattamente chi sei e brilli per quella luce, finisci per essere identificabile e il tuo prodotto molto molto fruibile. Il suo successo, che lei ha sempre raccontato, lo ha dovuto al padre, che l'ha aiutata molto, perché l'ha fatta studiare all'estero, perché l'ha supportata. Il padre, ricordiamo, amministratore delegato di un'importante azienda informatica, che ha sempre in qualche modo sovvenzionato un po' in tutti i sensi il desiderio della figlia di diventare una grande cantante. In più, in questo periodo, l'abbiamo anche commentato qualche settimana fa in una puntata di Un'ora per voi, più che felice per la nascita di suo figlio. Cambiamo argomento e occupiamoci di Ultimo. Allora, dappertutto avrete letto il grande successo di Ultimo a Roma, che riesce a realizzare un evento incredibile, così incredibile che anche Vasco Rossi, il comandante, si è complimentato con Ultimo dicendo: i record sono per essere battuti. 250.000 persone a Tor Vergata a Roma. E Vasco, insomma, è rimasto molto sorpreso, anche perché ricordiamo che il record fino a questo momento era del Modena Park del 2017. Ultimo è sicuramente un grande fenomeno musicale. Suona benissimo, non ha paura dei live. La dimensione live non è sempre facile. Trovarsi davanti a una schiera di persone che esigono un qualcosa da te non è una cosa scontata. È bravissimo, però ancora una volta dico, qualcosa secondo me non torna. Lui prima del concerto è arrivato in elicottero col suo cappellino e la canotta bianca d'ordinanza, si è goduto un pochino l'atmosfera, una notte ovviamente immaginata e sognata da 10 anni, che è diventata realtà in una calda serata estiva, e a un certo punto scende e davanti a queste 250.000 persone adoranti, anche perché io le stories le ho viste su tutti i social, canta il suo repertorio benissimo. C'è un però: il concerto è fatto a Roma, a Tor Vergata, dove Ultimo è una specie di divinità, cioè tutte le borgate romane, i quartieri romani vivono della musica di Ultimo. Non è un male, però io sono contento che Vasco Rossi, che è sempre molto carino con tutti i suoi colleghi, sia complimentato, ma questo risultato lo voglio vedere da qualche altra parte, perché ovviamente Roma è la patria di Ultimo. E poi c'è una stesura e una scrittura di canzoni che secondo me va in una direzione poco universale, cioè soddisfa un determinato pubblico. È vero, ho appena detto che Rose Villain, identificandosi in quello che è, ha fatto una buona operazione, è giusto farlo. Però quando una canzone non è completamente trasversale, l'artista rischia di rimanere impantanato. Adesso sarò eccessivamente polemico, ma davanti al grande risultato di Ultimo io apprendo il suo eccezionale talento nel suonare dal vivo, nel gestire questa cosa. Sulla produzione musicale rimango ancora con qualche dubbio.
1: Mi ricordo di te, eri bella, eri bella, eri bella, eri bella davvero. E dormivi così, col pigiama tuo blu, che ti andava un po' stretto e che forse era troppo leggero.

poi bisogna dire che anche Eros Ramazzotti ha fatto lo stesso percorso, eh? Aveva canzoni che andavano molto bene per i giovani di quei determinati quartieri, che interpretava l'idem sentire di un determinato momento culturale. Rimango ancora perplesso, perché qualcuno potrebbe dirmi: beh, anche Vasco ha fatto il Modena Park a Modena, però Vasco Rossi fa un concerto a Roma, cosa che farà l'anno prossimo per il giubileo e la sua ricorrenza legata ai 50 anni di carriera, non ce n'è per nessuno, secondo me. Quindi il paragone ultimo Vasco non regge. Staremo a vedere comunque sul lungo, anche perché io sono eccessivamente critico con alcuni artisti, ma sono anche molto contento di essere smentito. Parliamo di Jovanotti, che per i 60 anni si fa un regalo, lo fa anche ai suoi fan. Dal 26 novembre al 2 dicembre arriverà al cinema il primo docufilm dedicato alla sua carriera, un evento speciale, unico, un evento che racconterà a Lorenzo l'incredibile avventura di Jovanotti. Questo è il titolo, racconterà proprio il percorso dell'artista dalla piccola radio in cui ha mosso i primi passi della musica fino ai palazzetti e agli stadi, e si mostrerà anche il lato intimo meno conosciuto del cantante, tutto il lungo percorso fino a far diventare eventi, a proposito di grandi eventi, tutte le sue idee, come il Jova Beach Party, che dobbiamo riconoscere, quando ho avuto quest'idea io ancora una volta ero scettico e poi alla fine ho dovuto alzare le mani perché mi sono reso conto che era una grande idea musicale di aggregazione, una sorta di Woodstock giovanottiana. La grande avventura di Jovanotti, che ha dei momenti di estrema libertà artistica espressiva. Ora vi faccio sentire una canzone degli anni 90, bellissima, non battuta, che pochissimi conoscono, che si chiama Il Ballerino, e siamo molto lontani dal Jovanotti dei featuring con Alfa o quelli attuali, dove adesso io, quando vedo Jovanotti che è un po' dappertutto, storco il naso perché dico: mi fa strano che Jovanotti, che è arrivato lì, che ha fatto un disco con Rick Rubin, poi si giri e faccia magari un featuring con Gabri Ponte. Ma il Jovanotti più puro in realtà aveva delle idee geniali, non solo L'Ombelico del Mondo, ma per esempio la narrazione di questo ballerino che si trova in coda in discoteca, che deve entrare, ma in discoteca fanno solo la musica dance, e lui non è un ballerino che balla musica dance, è un ballerino di jazz ed è abituato a muoversi liberamente sul ritmo, e quindi aspetta in coda, ma sgomita, poi entra dentro e compie il miracolo.

Emma Nolde è bravissima, la canzone si chiama Quello che deve essere sarà, e io aggiungo, secondo me ci sarà al prossimo Festival di Sanremo. Non solo, la cantautrice toscana ha vinto il premio Tenco come miglior canzone, quella che avete ascoltato, il più prestigioso premio del cantautorato italiano, che ha un rapporto lungo con lei, perché prima di questo riconoscimento la cantautrice era stata due volte finalista delle Targhe Tenco e lo scorso anno aveva aperto la cerimonia inaugurale reinterpretando Lontano Lontano di Luigi Tenco. Canzone molto bella, fra l'altro, è una riflessione lucida di chi attraversa i propri 20 anni e si interroga su quale traiettoria voler dare alla propria vita, scansando l'inganno di dover far sempre fede a quelle idee che col tempo abbiamo elevato ad assiomi assoluti, no? Quindi la cosa più bella e complessa da realizzare è riuscire ad accettare l'imprevedibilità di ciò che ci accade. Ecco, questo dice questa canzone, tra l'altro lo fa con una modalità che per me già sento come espressione, come interpretazione, una maturità che la può portare decisamente sul palco dell'Ariston, se ne era già parlato lo scorso anno. Andiamo avanti con gli altri riconoscimenti, ci sono dei bei riconoscimenti per quanto riguarda le Targhe Tenco: miglior album in dialetto a Carmen Consoli, Amuri Luci, miglior canzone singola Emma Nolde, ne cito qualcun altro, anche miglior album a progetto Filippo Graziani con 80 buon compleanno Ivan. E poi si arriva al miglior album, andiamoci dritti, il miglior album in assoluto è Orbit Orbit di Caparezza, un album con un suono completamente diverso, con degli intenti completamente diversi, che racconta quanto sia importante il viaggio piuttosto che la meta, con un Caparezza autentico, consapevole, triste, depresso, che subisce il peso di aver accettato e riconosciuto e conosciuto il problema dell'acufene, la probabile futura non possibilità di sentire bene la musica se non a livelli molto molto bassi, e leggevo ultimamente anche di saltare, cioè gli sarà proibita la possibilità di saltare su un palco. A Caparezza, che ha sempre vissuto ovviamente una dimensione di live che ben ricordiamo, soprattutto con Viene a ballare in Puglia, lui ha una canzone bellissima che si chiama A Comic Book Saved My Life, che è la sua filosofia, ecco perché l'album è completo e corredato di fumetti, ci sono un sacco di riferimenti visivi, ma c'è questa canzone dove lui racconta proprio la percezione dell'acufene, di questo suono costante, e l'esito dell'esame che gli dice che sarebbe diventato sordo. Questo responso dice che sto diventando sordo, dice lui, e non voglio dimenticarmi le voci che amo e sento dentro di me dei fantasmi fortissimi, e così senza musica, senza udito, Caparezza comincia a percepirsi inutili e trova e cerca delle ciambelle di salvataggio, e le trova nel fumetto. Tutto quello che io ho raccontato un po' così, lui lo canta in maniera dritta, commovente, toccante, con una nuova modalità che riesce a trafiggerci il cuore.

drammaticità della presa della malattia di Caparezza, cioè tutto quello che è lui nella nuova essenza artistica musicale, è bravissimo. Mi piace raccontare una storia di tanti anni fa. Io ero al Festival di Sanremo e una ragazza mi chiede se io voglio intervistare un certo Mickey Mix. E io insomma ero indaffarato, stavo guardando per terra, alzo lo sguardo, vedo un ragazzone altissimo con i capelli corti, con un lungo cappuccio, e mi giro verso la promoter che aveva proposto questa intervista e dico no. Molti anni dopo leggo un articolo di un giornale e Caparezza racconta: mi presentai al Festival di Sanremo con lo pseudonimo di Mickey Mix. Questa è la triste storia, ho detto no a una intervista di Caparezza, che però diciamo non era ancora il Caparezza con la consapevolezza di oggi, e artisticamente la consapevolezza è un parametro fondamentale. Siamo arrivati al punto in cui vi ricordo che chi ha perso le puntate di Un'ora per voi può andare a riascoltarle digitando Un'ora per voi nel sito rsi.ch. Chi ama la musica italiana deve sapere che c'è un programma per lui e quindi deve ascoltare Un'ora per voi, dovete dirglielo. Ma attenzione, non possiamo concludere questa puntata se non parliamo di Bobby Solo, anche perché è una notizia che in parte ha fatto sorridere, ma lui si è molto arrabbiato. Bobby Solo, che ha annullato il concerto a Castiglione del Lago il 4 di luglio perché c'erano dei moscerini. È nata una diatriba, è una vera e propria avvertenza, perché l'organizzazione dice che lui se n'è andato prendendo i soldi, lui invece dice: io ho montato tutti gli strumenti, poi mi sono reso conto che non potevo cantare e quindi ho avvisato l'organizzazione e me ne sono andato perché non eravamo nella condizione di andare avanti. Quello che è successo insomma si chiarirà nel tempo, a noi non interessa. Abbiamo simpaticamente immaginato Bobby Solo non riuscire a cantare le sue canzoni. Bobby Solo, che si chiama Bobby Solo perché lui non voleva far sapere al padre che si occupava di musica, e quando la segretaria della casa discografica chiamò lui per dirgli cosa dobbiamo mettere sul disco, che nome devo mettere, lui disse: mi raccomando, Bobby Solo, solo Bobby, Bobby Solo. E lei scrisse Bobby Solo. Ma non solo, Bobby Solo è artefice di una canzone. Era l'estate del 69, l'uomo era appena atterrato sulla luna e alla radio si sentiva in continuazione il brano Domenica d'Agosto. Oggi ci si lamenta tanto del caldo, ma anche in quell'estate del 69 ci fu un gran caldo, come recitava questa canzone. Domenica d'Agosto divenne negli anni uno dei maggiori cavalli di battaglia del cantante triestino, e pochi sanno che la musica fu scritta da Migliacci e da Morandi. E visto che in questo periodo sono giorni particolarmente caldi, allora l'appuntamento è per settimana prossima.

0: tape.
1: Lo sai.
0: Cool tape. Cool tape. Che bello.
1: La gente non sa qual è la vera sigla, perché noi ci cantiamo sempre sopra. Non ve lo diremo mai.
0: Ma no, che ogni volta la riregistriamo e quindi la facciamo sempre diversa, è quello.
1: La metteremo in free download per i più appassionati.
0: Allora, buongiorno a tutti quanti. Questo
1: buongiorno,
0: è Cool
1: raga.
0: Tape con Mattak
1: e Delta Brain.
0: Siamo qui pronti a portarvi un bel po' di musica fresca.
1: A rinfrescarvi.
0: A rinfrescarvi ovunque voi siate, ovunque, anzi, qualsiasi cosa state facendo. E io voglio partire subito con un pezzo non originale. Ti piace?
1: Mi piace.
0: Ti piace? Un
1: riprende. Chi riprende?
0: Riprende.
1: No, facciamoglielo indovinare da casa.
0: Ah,
1: vediamo.
0: Bravo. 079-873-8073. Diteci chi è stato ripreso in questo pezzo intitolato La Magnana.
1: È facile, eh?
0: La Magnana?
1: Caffè.

0: dubbio che ci sia l'intelligenza artificiale di mezzo per come suonano.
1: Ok, lo senti troppo perfetto?
0: Sì, c'ha delle robe.
1: Allora, o il producer è forte,
0: che potrebbe,
1: o il producer sembra un'intelligenza
0: essere.
1: Artificiale. Però se sembra un'intelligenza artificiale non è un buon segno.
0: No, esatto. Però vabbè, il pezzo comunque funziona, riprende uno dei brani. Vabbè, Bad Bunny è stato uno degli artisti più importanti dell'ultimo anno, si è esibito al Super Bowl ed è stato ripreso appunto una parte di un suo pezzo all'interno di questo La Mañana Caffè di Malo Show. Ma lo show continua.
1: Ma Oh mio Dio, vabbè, non so se mi riprenderò mai da questa battuta.
0: Sì, ce la fai.
1: Ma il nostro secondo pezzo che ho scelto io, ragazzi, che mi ha accompagnato in diverse estati, si chiama Un'altra Brasca. E secondo me è abbastanza underrated. Non ho mai sentito su nessuna emittente, me lo sono trovato io da solo. Anche se artisti che comunque vengono ascoltati, come ad esempio Carl Brave, che
0: è stato anche uno di quegli artisti che d'estate si fa sentire spesso.
1: Si prendeva la sua fetta.
0: Esatto.
1: Carl Brave, che ovviamente in italiano è Carlo Coraggio.
0: Sì, incredibile.
1: Che una volta l'hanno scambiato per Carlo Corallo. Infatti Carlo Corallo doveva suonare tipo in Sicilia, così. Addirittura in Sicilia, che è gravissimo perché lui è siciliano.
0: Eh?
1: E aveva scritto l'articolo, c'era scritto Carl Brave perché era Carlo Coraggio.
0: No.
1: Gravissimo. Vabbè.
0: Tutti i fan completamente confusi.
1: Sì,
0: non sapevano quale concerto.
1: Pienone perché
0: stavano.
1: Carl Brave. No, scherzo. Però vabbè, i giornali. Vabbè, sediamo un velo pietoso.
0: Può succedere.
1: Vabbè, stiamo parlando di Carl Brave insieme a Gemello, sempre di Roma.
0: E poi Gemello aveva iniziato col Truce Clan.
1: Esattamente.
0: Mi fa ridere pensare uno del Truce Clan con Carl Brave
1: insieme a DJ Gengis.
0: Che fanno questa roba qua.
1: E allora ci cilliamo, ci rinfreschiamo, ci diamo una rinfrescata con questa indie a cassa praticamente dritta.
0: Sì.
1: Perché non ce ne frega nulla e ci piace così.
0: Un'altra brasca.

0: ascolti.
1: Lui parlava di zombie, bare e adesso...
2: Tra l'altro anche DJ Gengis era
1: è vero,
2: Clan,
1: è vero
2: insieme a Gemello con Carl Brave. Perché? Perché DJ Gengis è molto versatile. Ha avuto un sodalizio molto lungo col Truce Clan, ma fa anche queste cose molto più indie, sì. Diciamo, spazia su molti generi. E poi, questa era un'altra brasca.
1: In questo caso tutti romani.
2: Esatto.
1: Tutti romani sulla
2: esattamente,
1: traccia.
2: Esattamente.
1: In generale. Adesso andiamo su un'altra ritmica, perché ho beccato questo pezzo tramite un mio amico, okay, che è molto ossessionato da questi Skinner Brothers,
2: oh, wow,
1: che hanno fatto un nuovo album quest'anno che si chiama Pie and Mesh.
2: Ok.
1: Pie and Mesh. Loro che, tra l'altro, noi abbiamo scelto il brano che ha lo stesso titolo proprio del
2: omonimo
1: disco. Esattamente. E loro sono dei pazzi indie rock londinesi.
2: I ragazzi sono pazzi.
1: Sono pazzi, però sono anche molto freschi in tutti i sensi, perché non è che esistono dagli anni 90, sono del 2018, e dal 2018 che fanno musica, e fanno musica molto molto molto molto fresh. Secondo me adatta per una giornata come questa.
2: Oh.
1: Quindi te la faccio sentire e poi magari ti dico qualche curiosità dopo.
2: Droppala.
3: I said, know your fucking place from me. I'm a lion in a sheepskin, see.

0: Skinner Brothers, Pie and Mash, che riprende questo piatto londinese di carne e purè. È così, si chiama, è una
1: carne purè. Ma infatti mi stavo esattamente chiedendo cosa volesse dire.
0: Dai, ci siamo arrivati.
1: Bello, bello. Ma i titoli strani dei dischi, quei titoli strani sono i migliori.
0: Ci piacciono, ci piacciono. Poi loro anche una roba super curiosa e carina che hanno è che sono super indie, proprio indipendenti totali. Cioè si pubblicano, si scrivono, fanno tutto da soli e nonostante questo riescono ad arrivare a un sacco di persone.
1: Beh, vincente questo modus operandi. Al giorno d'oggi tanti sono indipendenti.
0: Sì, sì, è cambiato
1: perché
0: tanto.
1: Firmare per un'etichetta, se non sei grosso, può essere più un problema che una soluzione a volte.
0: Certo.
1: Anche perché se poi tu non rientri coi soldi promessi, loro non ti cagano più.
0: Poi abbiamo visto che con il tempo anche tanti artisti, noi siamo molto appassionati di rap, si sono fatti la loro etichetta discografica,
1: esatto,
0: personale, proprio per ovviare a questo problema.
1: Sì, sì, ma anche tipo ad esempio Griselda hanno un po' creato questa wave che anche gli underground possono fare i soldi. Perché solo i mainstream possono fare i soldi? Io sono underground, faccio tanta musica indipendente e mi posso fare i soldi.
0: Giusto.
1: E non esiste che solo i mainstream. E questa roba è figa secondo me, perché poi sprona anche gli artisti a non per forza firmare per un'etichetta, ma a farsi la propria etichetta o pubblicare per i fatti suoi e farsi i suoi soldi.
0: Un tipo che ha pubblicato per i fatti suoi è anche questo pazzo che avevamo beccato su Instagram un bel po' di tempo fa.
1: Sì, diciamo, ma quando esce sto pezzo che lo voglio passare a Cool Tape,
0: ecco, finalmente,
1: o a quattro quarti o da qualche parte, fatemelo passare
0: in tante parti,
1: perché è un tipo super fresco.
0: Sì.
1: Si chiama Quasi,
0: esatto,
1: anche lui UK,
0: non è che si chiama Quasi così, si chiama proprio Quasi,
1: no si chiama Quasi, K-W-A-Z-I, e faceva questo pezzo super fresco campionando un gruppo famosissimo che vi faremo indovinare anche questo.
0: Anche qua,
1: scriveteci, diteci da che pezzo famosissimo viene. E ho visto questo reel che bounzava a destra a sinistra e finalmente, ragazzi, possiamo dirvelo, è uscita e ve la facciamo sentire.
0: Si intitola
1: Real Good.

0: badadam badadam badadan.
1: Quando suona One Love
0: original,
2: fortissimi.
3: Mamma mia,
2: fortissimi.
3: Sai cosa mi viene da dire?
2: Vai,
3: Bombo Clap. Ho pure clippato l'audio. Ma perché veniva da dentro?
2: Ci vuole, ci vuole. In a cantina. Badadan, questo è il titolo. Se volete cercarli, li trovate con questo titolo per l'appunto.
3: Insieme a Ram Jam e Mene, li abbiamo sgamati. Dov'è che li abbiamo sgamati?
2: Li abbiamo beccati ovviamente sul web a Real Talk.
3: Sì, era una di quelle side puntate di Real Talk, non quelle in studio per intenderci.
2: Che lo diciamo, è uno di quei format che su YouTube si trova con Bosca,
3: Kuma.
2: Esatto.
3: Ed è un format che invita i rapper italiani in genere a sputare barre, a fare proprio il rap crudo, diciamo.
2: Esatto.
3: No? A mostrare le skills dei rapper, degli MC.
2: Una performance praticamente live, possiamo dirla così.
3: Sì, no, è registrata. Io so anche che tante le hanno registrate molte volte.
2: Ah, prima ecco,
3: che uscissero,
2: vedi.
3: Ma non faccio nomi.
2: Tu da insider, giustamente.
3: Sì, esatto. Io posso dire che l'ho registrata
2: One take.
3: Ehi. Però sì, ecco, è molto seguito come format. Se non lo conoscete, è un bel format.
2: In questo caso, appunto, ci sono stati questi cari in a cantina che hanno sputato queste barre. A me, io lo dico, mi fa impazzire. Non so come si chiama, ma quello con la voce bassissima mi uccide ogni volta. È troppo forte. Riesce a toccare delle note che mi fanno vibrare.
3: Sì, che non esistono.
2: Esatto.
3: Che tipo
2: le ha inventate lui.
3: Fanno lo stesso effetto delle fusa dei gatti. Tipo mettono a posto le ossa.
2: Bellissimo.
3: Sia io che Delta non conoscevamo in cantina, quindi Bombo Clap, bella lì, big up, props.
2: Comunque noi non stiamo ignorando i vostri messaggi, abbiamo visto che ci siete arrivati sul fatto che il pezzo di prima di quasi Real Good è stato preso dai Gorillaz.
3: Lo diciamo. Non è che l'indizio fosse proprio che cambiasse, che fosse determinante nella risposta finale.
2: Però
3: va bene.
2: Però va bene.
3: Siete stati bravi.
2: Torniamo in terra svizzera. Qua c'è un gruppo di quelli che vi
3: piacciono
2: fa
3: a me.
2: Muovere tantissimo.
3: Le natiche, testa.
2: Tutto.
3: La nati.
2: La Nati, bello!
3: Qua siamo in forma. Stiamo parlando del gruppo Electro Swing di Berna, che si chiama Cliché. È un gruppo fortissimo, ragazzi. Io ho avuto un bel periodo dove mi pompavo l'Electro Swing, appunto tra artisti come Parov Stellar, che è stato uno tra i pionieri, lui è austriaco, oppure tipo Caravan Palace, che sono francesi. E poi nella nostra Svizzera abbiamo i bernesi, che sono appunto i Cliché. Che mi sono divorato e che non sono riuscito a sentirmi live per un pelo, ma non si sa mai, magari me li andrò a ascoltare. Per gli amanti dell'Electro Swing, secondo me questo è un banger incredibile.
2: Sì,
3: e ci stiamo sentendo.

0: direttamente da Berna, i Cliché
1: con la loro Tin Tin.
0: Tin Tin, e questo è
1: Diciamolo.
0: Vabbè, ogni tanto ci vuole.
1: Allora sì, ogni tanto ci vuole.
0: Ogni tanto ci vuole.
1: Urlare libera le endorfine.
0: Quindi se volete potete farlo tutti.
1: Urlate.
0: Adesso. Urlate tutti
1: insieme.
0: Uno, due, tre. E così lo facciamo tutti insieme. Allora cambiamo genere perché questo è molto più relax, ma c'è dietro una storia, dietro questo artista che ho conosciuto di recentissimi.
1: Ah, ma lo conosci proprio di persona?
0: Sì, sì, sì, l'ho salutato prima. Peccato che non sei.
1: Non è venuto al tuo compleanno.
0: Sì, vabbè. Però vabbè, dai, fa niente. Lo perdoniamo. No, lui è figlio di un grande autore, una leggenda della dancehall giamaicana, uno di quei pazzi che ha inventato il Diwali Rhythm, ce l'hai in mente?
1: Non proprio.
0: Get Busy di Sean Paul? No, dai.
1: No, dovrei sentirla. Ma magari non mi ricordo che si chiama Get Busy.
0: Allora adesso
1: te la cerco. Intanto
0: te la
1: io
0: cerco.
1: Faccio beatbox.
0: Vai. Ci vuole un attimo, No, dai.
1: Cool tape. Cool tape.
0: Così a caso.
1: Oh, raga. Ho fatto beatbox con i vocal dentro, cioè.
0: Ma tu sei fortissimo.
1: No, vabbè, ma anche
0: sei
1: te
0: veramente...
1: sei un grande. No, ma anche te.
0: Adesso te la faccio sentire, così almeno ti entra in testa. È questa qua.
1: Balabala.
0: È pizza, hamburger, tè e limone.
1: Balabala. Ah, certo, ma certo. Poi conosco anche This is the Reebok or the Nike.
0: Beh, bravissimo, però non è quella. Il padre di questo artista ha fatto questa canzone. Okay. È una delle menti dietro alla base, insomma, di questo brano che è Get Busy di Sean Paul, e lui si chiama Q.
1: Così.
0: Ma sai che il suo nome
1: forse
0: è vero?
1: Voleva. Non è vero.
0: Sì, il suo nome è vero. Il padre voleva dargli.
1: Il padre voleva risparmiare.
0: Ha detto: diamogli un nome che non ha nessuno. Che nome non ha nessuno? Una lettera. Q.
1: Vabbè, va bene.
0: Quindi si chiama Q.
1: Q.
0: Steven Mersin.
1: E poi Q vuol dire coda in inglese.
0: Q è vero, però lui è solo Q. È solo Q.
1: Quando lo chiamava diceva coda. È pronto in tavola.
0: Secondo me è meglio che ascoltiamo la canzone.
1: Forse è meglio se non italianizziamo.

0: Hey there, I have a compulsive complex. Questo era Q, uno degli artisti che sono introvabili su internet, perché se tu cerchi Q
1: trovi di tutto tranne che lui. Effettivamente magari punta a diventare talmente famoso che la prima ricerca effettivamente sarà lui.
0: Bello, sarebbe interessante.
1: Come Shiva, all'inizio Shiva usciva la Ushiva, la divinità, ma è diventato talmente famoso che se
0: che adesso esce prima
1: Shiva,
0: lui
1: esce prima
0: lui. Almeno ci ho localizzato qua, immagino.
1: No, beh,
0: poi...
1: sì, immagino che se lo cerchi a Timbuktu probabilmente ti esce prima la divinità.
0: Esattamente. Sì, sì. Allora, l'abbiamo detto più volte che avremmo avuto degli ospiti all'interno di Cool Tape.
1: E non mentivamo.
0: È arrivato quel momento.
1: Oh, yes!
0: Faccio dire a te chi abbiamo in studio adesso.
1: Abbiamo in studio, ragazzi, signore e signori, Pier.
2: Ciao ragazzi, ciao.
1: Bella Pier, come stai?
2: Tutto bene, voi ragazzi?
1: Tutto a posto? Ma sì, dai, non ci lamentiamo. Anche se, vabbè, fa un po' caldo, ma...
2: Giornata calda, ma...
1: Siamo qua per rinfrescare apposta.
0: Va bene così, va bene così.
1: Oh yes.
0: Lui DJ resident all'Auberge, possiamo dirlo.
1: Dobbiamo dirlo.
0: Un DJ che ovviamente dopo ci farà un DJ set di un'ora. Tutto con la sua musica, la sua scelta, le sue chicche.
1: Esattamente.
0: Quindi siamo molto curiosi di vedere come andrà e come la percepirete anche voi.
1: Bello, bello.
2: Grazie.
1: E quante volte suoni al mese all'Auberge? Cioè sei resident, fai tipo
2: una o due volte al mese. Più o meno, poi dipende un po' dalle situazioni. Ci sono momenti dove magari sono più volte al mese, magari una o due volte a settimana.
1: Certo.
2: O momenti un po' più scarichi.
1: Certo.
2: Faccio una volta al mese.
1: Il party è, se non vado errato, Lost and Found, giusto?
2: Esatto.
1: Lost and Found.
0: Come i bagagli.
1: Esatto. È il centro Giatti Smarriti, Lost and Found.
0: Voilà.
1: È un bel nome, Spacca.
0: È un bel nome,
1: sì,
0: un bel
1: sì,
0: nome.
1: Spacca.
0: Allora, tu solitamente, lo diciamo per magari chi non ti conoscesse, suoni non tanto in digitale quanto...
1: In vinile,
0: esatto.
1: No?
2: Esatto, da... quasi 5-6 anni ho avuto questa passione sfrenata per il vinile, ho iniziato a comprare i dischi uno dietro l'altro e ormai prediligo il vinile. Però ovviamente le chiavette, la tecnologia ci aiuta, quindi
0: c'è
2: di mixare insieme.
0: Sei uno che si complica la vita.
2: Sì.
1: Dai, però cioè tipo spiegaci a noi, a quelli che ci stanno ascoltando, magari qual è il fascino, cioè perché hai scelto i vinili sai, uno suona con la chiavetta, con i CDJ, a tutto.
0: Sì, potendo utilizzare quello.
1: E decide di suonare con i vinili. Io la capisco, no? Però magari qualcuno che dice perché dovresti farlo, no? Cos'è che ti fa
2: per
1: gasare?
2: Me personalmente ero arrivato a un punto dove la tecnologia che ti aiuta un sacco, puoi fare di tutto, però
1: non è stimolante.
2: Non mi stimolava.
1: Mm.
2: Quindi invece sentire il disco sotto la mano che mi scorre, quella è una sensazione che tipo ce l'ho costantemente sotto, quindi sento costantemente la musica che scorre, che va, quindi la serata la seguo molto di più.
1: Certo.
2: Il feeling col disco che posso toccare, posso...
1: Poi
2: avere in mano.
1: È più soddisfacente perché cioè devi mettere a tempo, tu non vedi il numero di BPM.
2: È tutto orecchio, tutto.
1: È tutto orecchio.
0: E anche conoscenza musicale.
1: Molta più. Devi sapere i dischi che metti.
0: Esatto, la
1: serie. Al giorno d'oggi c'è gente che mette i dischi ma non sa neanche quello che ha messo, magari l'ha appena comprato, tipo il giorno prima su Beatport, e non sa effettivamente come fa. Invece se suoni in vinile devi sapere un po', no?
2: Assolutamente.
1: Come
2: sì.
1: Fanno i tuoi dischi, anzi devi sapere a menadito.
2: La preparazione è completamente diversa perché io non mi posso portare infiniti vinili,
1: no,
2: c'ho un numero limitato.
1: E già pesano, tipo quelli che devi portare.
2: E quella è la fatica più grossa.
0: Infatti possiamo dirlo, Pier c'ho un braccio gigantesco. Anzi,
1: solo
0: due,
1: uno,
0: due,
1: tipo
0: due.
1: Il granchio. E mente, c'è una chela enorme.
0: Esatto. Ci ascoltiamo uno dei pezzi che ci hai selezionato tu, che è Cosmo con la sua L'ultima festa.

0: Bastone, di giorno ingegnere, di notte DJ.
1: Esatto.
2: Solo nel weekend,
0: solo nel weekend.
1: Certo. Sarebbe impegnativo.
0: Sì, sarebbe molto impegnativo. Quindi stavamo parlando del fatto che tu mixi tutto, cioè ti sei appassionato all'arte del DJing, ma con i vinili, quindi.
1: No, ma tipo quanto costa questo hobby, ad esempio?
0: Aiuto.
1: È costoso come hobby, no?
2: Costoso. Comprare la musica, i dischi nuovi costa un po', diciamo, una decina di euro al disco nuovo. Mm-hmm. Dove puoi avere una traccia o quattro, dipende. Sì. Oppure prendere l'usato, la musica vecchia, che puoi svariare dai 50 centesimi. Io tipo sono un amante di comprare gli stock,
1: sì,
2: scoprire cosa aveva la gente.
1: Certo. Anche a proprio scatola chiusa?
2: Sì.
1: Cioè,
2: oddio,
1: figo.
2: Non troppo a scatola chiusa. Vado sempre a cercare quello che fa la persona.
1: Sì.
2: Cosa trovo, quello che viene indicato inizialmente, però poi mi piace proprio rimettermi a spulciarmi, a perdermi.
1: Certo, l'arte del digging.
0: Quindi sei appassionato anche di mercatini a questo punto?
2: Sì.
0: L'ultimo al quale sei stato, se ti viene in mente? Cioè, o l'ultimo disco che sei riuscito ad acquistare che ti ha proprio svoltato?
1: Perché i mercatini per chi digga sono oro,
0: esatto,
1: colato, no?
0: Esatto.
2: No, l'ultimo mercatino no, in realtà sono andato a comprare mobili perché con la mia ragazza.
0: Un po' diverso.
1: Quelli non si possono suonare.
0: No, quelli no.
2: Però
0: tranne quando li sposti, insomma.
1: Vabbè,
0: per il vicino.
1: Hai visto quel reel di quel tipo che mettono su una base drum and bass e lui sposta la sedia e fa però sembra veramente un synth dubstep sulla drum and bass, te lo giuro, fa morire.
0: Ciubecca in quel
1: fa morire,
0: caso,
1: bro, te lo giuro. Poi lo troviamo la prossima volta, ve lo faccio vedere. Anzi, magari in questa.
0: Bellissimo.
1: Quindi, diciamo, appunto, hobby abbastanza costoso, però fighissimo andare a diggare così. Riesci a dire più o meno quanti dischi hai nella tua collezione? O è infattibile?
2: Penso
1: superato 3, un certo numero, è infattibile.
2: Mila.
1: Cosa?
2: Tipo 3-4.000 dischi.
0: 3-4.000. Ma la domanda è dove li tieni tutti? Cioè, come fai? Hai dovuto comprare un garage?
2: C'ho una stanza per i dischi.
1: Apposta
0: per i dischi. C'è chi ha la stanza per il gatto, per il figlio, il cane, quello che è, tutto.
1: Certo.
0: No, tu hai i dischi.
2: No, il problema è che tipo comprando stock, poi non so come sistemarli. Quindi, tipo, un mesetto fa ne ho trovato uno dentro l'armadio, un sacco di dischi dentro l'armadio.
0: Messo che ti eri dimenticato?
2: Sì, veramente. Ma sto.
0: Wow.
1: E poi magari c'erano delle chicchette.
0: Esatto.
1: No, incredibile.
0: Bellissimo. E quindi tu convivi, immagino, a questo punto. Se lei come prende questa tua passione?
2: Allora, non amo tantissimo il mondo della notte, quindi mi lascio andare tranquillo, ma perché sa che lo faccio da tantissimo.
0: Certo.
2: Da quando ho 14 anni che.
1: Non ti può far cambiare idea.
2: Esatto, no, sono dietro le console. Mi limita a comprare i dischi ragionevolmente perché abbiamo finito lo spazio. Ci serve una casa nuova, forse.
1: No, dici, tu magari c'è un disco che non metti da 7 anni, magari vendi.
0: Così te ne compri.
2: Però
0: un altro.
2: Come qualunque collezionista sono sempre legato.
1: Certo, sei affezionato. Puoi dare via le cose se sei affezionato, è impossibile.
2: Poi io ogni disco ti racconta una storia, hai un ricordo, ti parla sempre di qualcosa.
0: Beh, super, super figo tutto il mondo dei vinili, dei dischi. Poi
1: molto
0: noi, vabbè,
1: affascinante.
0: Giustamente siamo in radio, non possiamo non essere appassionati di musica, no? Conosciamo bene questa cosa. Hai scelto anche i Planet Funk con Chase the Sun.

0: scelto da Pierre
1: il nostro ospite
0: così a bomba. Per quale motivo?
1: Come mai?
2: Questo è uno dei miei brani di chiusura preferiti che scelgo sempre in chiusura. E poi sono molto onorato di conoscere Alex Neri, uno dei componenti dei Planet Funk, quindi molto legato a questo disco che comunque
1: beh, clamoroso.
2: Super, super vibe.
1: Pazzesco, bello.
0: Ma scusami, quindi lo usi per chiudere le serate? Non è uno svuotapista, però.
2: No, no, no, è quello che ti tiene ancora tutti lì incollati a dire.
1: No, no, no, questo non era assolutamente uno
0: svuotapista. Il pezzo svuotapista per eccellenza? Cioè quella roba che dici bello figo? No.
1: No, e boh, vabbè.
0: Cosa potrebbe essere? Sì. Un lentazzo.
2: Un lento.
0: Un lento.
2: Super
0: lento.
2: Una cosa proprio lenta che dici no, vabbè, basta.
1: Tipo, pure sbagli il cambio proprio in modo clamoroso.
0: Ah, dici, no, ma dopo lì fai una figura. Braccio,
1: no,
0: però,
1: no,
0: scusami.
1: Vabbè, sei fatto 4 ore fire che dici sto DJ è una bomba, poi sbagli l'ultimo apposta.
0: Ma non puoi lasciare.
1: No, ma capisci che
0: ricordo.
1: Il DJ ti sta indirettamente dicendo di andartene a casa che ne ha piene le basi.
2: No, no, lentoni, lentoni.
1: Lentoni, dai, dai, lentoni. Ci sta, ci sta. Abbiamo qua ospite Pierre, DJ siciliano, venuto in Ticino ormai 10 anni fa.
2: Esatto.
1: Che ha creato quasi praticamente il movimento recente, no? Dell'house music, del DJing in Ticino. Io ad esempio l'ho conosciuto nel periodo del Le Cap. Il Le Cap era...
0: Ecco, io me lo son perso.
1: Il Le Cap era era pazzesco, io mi ricordo. Era tutte le domeniche, mm-hmm. E c'erano due collettivi, se non sbaglio, poi Pier correggimi, Afterground e
2: Olympus.
1: E Olympus, esatto.
2: Esattamente. Noi che ancora non eravamo.
1: Non eravate ancora Afterground, però eravate un gruppo di ragazzi, no?
2: Sì. Rento, Campo San Manu. Martino è il ristorante che c'è a San Martino.
1: Esatto. Quello sulla strada per andare poi a Melide, no?
2: Esatto, esatto. Okay.
1: Che si chiamava Le Cap. E facevano questi party dal pomeriggio di domenica fino a addirittura mezzanotte.
2: Esatto.
1: Si è sparsa subito la voce perché la venue, il posto era magico.
0: Suggestivo.
1: Perché, sì, perché tu stavi. Allora c'era sia il dentro con le vetrate che davano sul lago, e poi uscivi su questo balconcino a semicerchio che spaccava in due il lago, con la montagna davanti a te che spaccava anch'essa il lago in due. Avevi a sinistra la parte di Lugano e a destra verso Melide, no?
0: Ok.
1: E già solo il posto, no? Cioè era
0: faceva
2: assolutamente
0: il suo.
2: Sì, infatti quando sono arrivato questo mio amico mi ha detto: Pier, andiamo a vedere questo posto e creiamo un format underground.
1: Sì.
2: Sono andato a vederlo, il posto era fighissimo, era veramente super. Siamo partiti, era a ridosso dell'inizio del Covid, quindi i primi lockdown, i primi problemi, primi contiamo le persone quanti siamo.
1: Quindi non è stato semplicissimo.
2: Non è stato semplicissimo, però abbiamo fatto una buona comunicazione, ci siamo... Prima hai detto che io ho creato il movimento, ho soltanto unito le persone, trovato... Le persone giuste.
1: Umile, lui è umile.
0: Esatto,
2: non ho fatto niente perché erano tutti qua presenti, li ho soltanto uniti, messi insieme e abbiamo creato qualcosa di figo.
1: Magari ho esagerato dicendo che tu l'hai creato, però diciamo comunque ha influito in maniera importante in un movimento che adesso è comunque solido.
2: Assolutamente sì, sì.
1: Le Cap, io mi ricordo, non vedevo l'ora della domenica per andare in questo posto incredibile, con questa presa bene, con questa minimal deep tech che io ho scoperto lì, perché io ho scoperto il sound che poi metto e che ho studiato per anni grazie a loro, grazie a Pier, grazie a Renzo, grazie a Manu, che suonavano questa musica che mi ha folgorato. Ho detto: ma cos'è sta roba, raga? Cioè,
0: voglio suonarla anch'io.
1: Sì, sì.
0: Bello.
1: E poi ho conosciuto vari DJ producer come Dimmish e altri.
0: Ma appunto lì poi tutti sempre col vinile o ti mixavate un po'?
2: Un po' c'erano gli artisti come Enrique che magari mixava, prediliva il vinile, altre persone come io che all'inizio suonavo principalmente soltanto in digitale.
0: Ok.
2: Ci sono stati gli altri sempre a vedere gente che suonava col disco e ho detto: cavolo, ci voglio provare anch'io. Vediamo cos'è la
0: cosa
2: differenza.
0: Succede, certo.
2: Scopri la nuova musica che non è in digitale ma è tutta lì, quindi entri in questo mondo.
1: Mi è venuto in mente, visto che parlava di questo, ti è mai capitato di fare un set ibrido vinile e USB?
2: Sempre?
1: Sì. Però sì, tipo
0: ma cosa vuol dire, scusatemi, cioè in che modo puoi fare una roba ibrida in questa maniera?
1: Perché scusa, se tu suoni coi vinili è tutto analogico,
0: devi avere due console,
1: devi avere il giradischi del vinile e devi avere il CDJ.
0: Così semplicemente, ok, adesso mi è più chiaro.
1: Tipo col vinile metti a tempo il disco dal CDJ,
0: certo,
1: e viceversa,
0: certo.
1: Boh, per chi suona in vinile non è un problema, perché certo, non vedendo i BPM, esatto, c'hai già la skill, no? Mi sono dimenticato
0: cosa. No, a me l'altra cosa che mi è venuta in mente è che prima hai parlato del lockdown. Lockdown che non è stato magari facilissimo, cioè sicuramente non è stato facilissimo per chi andava in giro a suonare, a fare le serate, sia per chi cantava, sia per chi faceva il DJ. E tanti si sono poi messi sui social a fare i set. È capitato anche a te, oppure sei tipo un po' contro questa roba qua?
2: No, in realtà i social li sto iniziando ad usare molto di più. Beh, negli ultimi anni.
1: Cioè, penso che Pier devi trovare veramente una cosa per cui è contro.
0: Ah,
1: perché
0: sì,
1: è il chill guy.
2: No, per me, io esatto.
1: Cioè,
2: proprio
1: presa, cioè il più preso bene. Scusa se ti ho interrotto, ma dovevo dire questa cosa.
0: Ci sta.
1: Pier è il chill guy per antonomasia, raga.
2: Cappellino, mani in tasca.
1: Esatto, cioè. Ma andiamo al fiume.
0: Andiamo al fiume, andiamo al fiume. Facciamo così.
1: Scusami, allora. Scusami, Pier, dovevo dire questa cosa. La gente deve sapere che sei un preso bene.
2: Mi sono perso, però.
1: No, ecco.
0: Facciamo così, dai, mettiamo una canzone. Che hai scelto.
1: Troppo presa bene che ci perdiamo.
0: Ci sta.
3: You're listening Cool Tape on Channel 3.

0: sono ricordato la domanda che volevo fare a Pier. Bro, ma visto che tu fai, lo dico perché per chi magari si è connesso adesso, abbiamo ospite Pier, DJ fortissimo, e ci diceva che fa set ibridi, quindi si DJ e vinile. Ma quando fai i set ibridi, tu quando... cioè, come gestisci il cambiamento di potenza tra una traccia digitale e un'analogica? Perché comunque cambia di brutto,
1: tu,
0: no?
1: Tu dici il volume o...
0: Perché tipo, io ultimamente ho comprato dei vinili perché vorrei mettere delle tracce che non esistono digitalmente, esistono solo su vinile.
1: Ok.
0: E voglio mettere nelle USB, no?
1: Certo.
0: Solo che se registri il disco, non è mixato, cioè sono due mix master,
1: certo,
0: completamente diversi.
1: Certo.
0: L'ho provata live perché non lo sapevo e non pompava nulla.
1: Non matchava.
0: No, proprio... perdeva.
1: Mm-hmm.
0: E poi mi hanno spiegato: guarda, va fatto un mix e un master apposta, no? E quindi volevo chiedere, ma come gestisci questa cosa? Fai fare
2: No, in realtà semplicemente con il mixer riesco a regolare, poi quando suoni col giradischi sono tutti bilanciati che riescono a mandarti la traccia adeguatamente al volume giusto.
0: Ah, ok.
2: Però ecco, se ti vuoi un consiglio,
0: sì,
2: compro una scheda audio adeguata per registrare
0: e
2: puoi estrapolare bene il tutto.
0: Perché dici tu, magari la scheda audio.
2: Anch'io sono il primo a registrarmi alcune tracce che c'è in vinile, perché per alcune occasioni, tipo oggi, sono soltanto in digitale e mi registro le cose che poi voglio suonare in digitale. Così almeno ce l'ho sempre nella mia cavetta. Mm-hmm. So che...
0: Ma non è una cosa da toy fare. No, chiedo.
1: Cioè, spieghiamo,
0: non è,
1: toy.
0: Non è una cosa da poser.
1: Da poser, beh, non abbiamo dei vocaboli migliori.
0: Beh, poser, vabbè, è abbastanza worldwide. È un po' da poser?
2: Io no, io sono aperto a tutto.
0: Ok, okay.
1: L'hai detto prima.
2: Sono.
0: È vero, non posso chiedere a Pierre se sto sbagliando qualcosa, perché mi dirà sempre che faccio tutto giusto.
1: È tutto giusto, che va tutto bene. Va
0: vabbè,
1: tutto
0: raga,
1: bene.
0: Io ogni tanto, se c'è una traccia che non esiste digitalmente, voglio suonarmela. Vabbè, imparerò a suonare anche coi vinili. Vabbè, non sono un poser.
1: Finalmente.
0: Non sono un poser, ok.
1: Anche perché ecco, diciamo. Vai.
2: Voglio sfatare un mito.
0: Vai.
2: Non è il DJ bravo che suona con i vinili, perché l'importante è mettere musica giusta che facciamo ballare, ragazzi.
0: Esatto.
2: Quindi non pensiamo che il vinile sia il top level.
0: No. Cioè, non sei meglio se suoni in vinile.
1: Sei più allenato.
0: No. Sicuramente hai più soddisfazione nel farlo, ma non sei meglio sicuramente.
1: Però automaticamente il vinile non ti porta appunto a una conoscenza maggiore della musica. Cioè, tu quello che suoni lo conosci super super bene, perché altrimenti non puoi suonarlo, cioè non puoi matchare il mix.
2: Assolutamente, conosci meglio la musica, la tecnica, gli strumenti, perché anche come esce il suono è leggermente diverso, hai un orecchio molto più affine a sentire l'errore. Però...
0: sì, diventi più skillato.
2: Sì.
0: Sicuramente diventi più skillato.
1: E tra l'altro questa skills, tu ci dicevi a microfoni spenti, che l'hai masterata durante il Covid praticamente.
2: Esatto. Io il Covid l'ho speso, cioè l'ho sfruttato per imparare a suonare veramente con i dischi, e ho perso quasi un anno e mezzo, due annetti per riuscire a fare veramente un set di 2-3 ore piene, con un senso logico della musica. Ma una struttura solida.
0: Avete sentito, ragazzi, due anni
1: due
0: di studiare
1: anni.
0: Come suonare in vinile. Questo significa knowledge, questo significa attitudine, pazienza, delivery. Non a caso è qua con noi.
2: No, dopo due anni per sentirmi veramente confident. Perché
0: infatti,
2: si riesce anche prima, ragazzi. Non voglio dire
0: No, si riesce anche prima, però la cura di uno che ci mette due anni a voler fare tutte le cose bene spiega anche la tua cura proprio e la tua qualità in veste di DJ.
1: Facciamo così, dato che tra pochissimo ci farai un bellissimo set, volevo chiederti, e puoi rispondermi proprio con un numero, quanti dischi ci vogliono per fare due ore di set in vinile?
2: Cinquantina.
1: E con questa
0: a portarli peserà.
1: Giusto un filo.

0: Vuoi dirlo tu chi abbiamo?
1: Abbiamo ospite Pierre con il suo set. Ci farà rilassare, gasare, penso un po' di tutto.
0: Un po' di tutto, Pier,
1: lasciamoci
0: d'accordo?
1: Sorprendere.
2: Assolutamente sì, vi porto un settino abbastanza house, divertente, morbido per l'estate.
1: Perfetto.
2: Bel mood domenicale,
1: ah, perfetto.
2: Vibe che piacciono a me, una cosa molto mia, quindi...
0: Quindi ci lasciamo cullare dalle tue note.
1: Non vediamo l'ora, cool tape ti culla.
0: È giusto.
1: Culture.
0: Pier in console, questa è Cool Tape.

0: Questa è Rete 3, state sentendo il DJ set di Pierre e il brano in sottofondo è
1: Jazz Salad di Lance De Sardi, un disco introvabile. Introvabile.
2: Ma tu ce l'hai!
1: Che se cercato online costa $1000.
2: E tu ce l'hai, ma non diciamo come hai fatto.
0: No.
2: Non lo diciamo.
1: Registrato dal disco.
0: Vedi, è così, è ecco. Così. This is School Tape.
2: This is Pierre.

0: Cool Tape, Piera alle macchine. Un set smooth, perfetto per la domenica.
1: Ci piace.
2: Perfetto per voi.
0: Ma no, tu sei perfetto.
2: Rete 3.

0: questo è Cool Tape.
1: Solo su Rete 3. Pierre, le macchine, tutto live,
0: ecco,
1: ovviamente.
0: Ricordiamo che è tutto quanto live. Questa è la mano di DJ Pierre, che vi cullerà fino a fine.

0: delay, eccetera, eccetera, che praticamente tutti i DJ in digitale usano. Beh, lui non sta usando nessun tipo di effetto, fa solo i cambi come un DJ dovrebbe fare.
1: Anche perché arriva dal vinile.
0: Esattamente, dove gli effetti non li hai. E tanti DJ usano gli effetti per camuffare il fatto che non sanno fare i cambi. Qua ne abbiamo uno che gli sa fare,
1: non gli serve,
0: molto più che egregiamente.
1: Non gli serve, Pierre.
0: Alle macchine.
1: A Cool Tape.
0: Rete 3.
1: Ehi.

0: Schiera alle macchine, Cool Tape, Rete 3, tutto live. Settino bello croccante, smooth. Ci piace, ci piace. Tra l'altro questo vocal è un trick di Pierre. E non è della traccia, ragazzi, le sta suonando insieme. E il vocal viene da istruzioni per la meditazione.
1: Sì, è una meditazione
0: incredibile
1: di una ragazza che parla proprio: respira, siediti, apri gli occhi.
0: E funziona di brutto, perché anche l'house è una sorta di meditazione, dicono gli esperti. Quindi matchano alla grande.
2: Noi infatti abbiamo deciso di dirvelo perché magari state meditando troppo in questo momento.
0: Magari uno sta guidando, medita, medita. Stuc- no.
2: Pierre alle macchine, questo è Cool Tape su Rete 3. Really take a moment to admire your body right now. Cool Tape, whatever the condition of your

remind yourself that year after year, you have cared.

0: Io lo so che ve la siete goduta, ma proprio fino in fondo quest'oretta, eh.
1: Signore e signori, Pierre col suo set per Rete 3, per Cool Tape. Io sono gasatissimo.
0: Beh, ma anche tutti quelli che ci hanno scritto erano belli, presi bene. Io direi che Pierre, è inutile dirti che sei passato a pieni voti,
1: hai,
0: ma era chiaro.
1: Veramente un botto.
0: Era chiaro.
2: Grazie.
0: Era chiaro. Botto.
1: Grazie mille di essere venuto, di aver spinto sto sound incredibile, di aver fatto questo set incredibile. Siamo felicissimi, non potevamo chiedere di meglio.
0: Esatto.
1: E niente, ci vediamo alla prossima, ragazzi.
0: Esatto, ci sentiamo alla prossima. Magari Pierre, ci sentiamo anche con te alla prossima.
1: Certo. Sì, alla dai, prossima, ragazzi. Abbiamo altri ospiti sicuramente, sì. E vediamo.
0: Dai,
1: vediamo cosa succede.
0: This is Cool Tape, Rete 3 con Mattak
1: e Delta Brain.
0: Alla prossima, raga. Yo. E anche Pierre per oggi.
1: Bella, Pierre.
2: Ciao, ciao.
3: Radio Televisione Svizzera.

0: un'offerta che non puoi rifiutare.
1: Salve a tutti, parlerò in due per perché non abbiamo tempo. Io sono Marco Di Gioia, di fronte a me c'è Davide Staffiero, il Cavaliere Oscuro, ma non è Cavaliere Oscuro finché
2: non parte la sigla.
1: Eccola qua, la sigla, This is the moment they...
3: Tutto così la facciamo.
1: C'ho già l'ansia, c'ho. È una statistica, dicono che a due per si capisce meglio. Dobbiamo essere intelligibili anche noi.
2: Sì, ma gli altri capiscono, io non capisco niente.
4: È questo il momento, il momento.
1: Sì, un po' fiacca la presentazione, lo so.
2: Due per, so. Insomma.
1: No, ma non è stata neanche due per sotto moscio. Cioè, proprio.
2: Sotto moscio, sì, è una buona definizione.
1: Va bene. Il Cavaliere Oscuro è con noi, ce l'abbiamo solo noi. E si inizia a far che cosa?
2: Si parla di cinema, il cinema in TV raccontato alla radio.
1: Ma già adesso?
2: Eh beh, direi che possiamo cominciare.
1: Ma io, guarda, voglio essere preciso, solo per sapere, grazie.
2: No, si figura.

0: Royal Friends.
1: Bello questo progetto, si intitola Tabù. Aspetta che mi metto comodo perché c'è la trama Spingi Gonzales, non vorrei che cadere dalla sedia.
2: Allora io invece mi alzo.
1: Lei si alzi pure. Pronto?
2: Pronto.
1: Trama Spingi Gonzales.
2: Nebraska 1991, due quattordicenni amici per la pelle si aggiudicano all'asta la gestione del chiosco della piscina. L'incontro con una bella bagnina finirà per mettere a dura prova la loro amicizia.
3: Rosita, I have to go shopping downtown for my mother. She needs some tortillas and chili pepper.
1: Dovreste vedere la faccia del Cavaliere Oscuro, estremamente soddisfatto, sì, che ha preso proprio, quasi perfettamente l'intro. Sono un rompiscatole.
2: Pieno di sé.
1: Quasi. Ma va bene.
2: Dai, ci sono andato vicino.
1: Allora, distruggiamo per favore. Potete distruggere? Fai lo starnuto. Ecco qua, ti ricordi, no? Che con lo starnuto va via tutto.
2: Infatti
1: qua
2: me lo devo ricordare.
1: Allora, lunedì 23 sulla 1 c'è Snack Shack.
2: Esatto.
1: Snack Shack. Di Adam
2: Remeyer.
1: Ecco, io lascio i cognomi a te perché sono sempre quelli difficili, ma va bene così. Certo che la trama, questa cosa dei due amici che prendono in gestione il chiosco della piscina locale per fare, insomma, soldi più o meno facili, mi ricorda molto, sai che cosa?
2: Che cosa?
1: La trama di un episodio della mia serie preferita, Evar, proprio, i DuckTales, Paperone. Dove c'era qui, qua e qua. Sì, la ricordi?
2: Non mi aspettavo che dicessi DuckTales come tua serie preferita di tutti.
1: Tutta la vita.
2: Adoravo.
1: Ma certo.
2: Adoravo assolutamente.
1: Allora c'era un episodio dove c'era qui, qua e qua, che per raccogliere qualche monetina, allora insomma si mettevano a vendere una limonata fatta con i piedi, che ne so io. E no, e la cosa bella è che poi passava Paperone da Peperoni per dire, il mio primo. Insomma, poi alla fine finiva tutto in un gran casino.
2: Beh, diciamo che è un po' un luogo comune abbastanza sfruttato, no? Il fatto la prima impresa imprenditoriale da giovane per arrotondare. E questo film lo fa in maniera molto molto carina, secondo me. Perché io devo ammettere che i film con gli adolescenti, non essendo ormai più adolescente da un po', di base faccio fatica a sopportarli, perché spesso sono proprio per un altro target.
1: Allora, è del 2024, sì, però l'epoca rappresentata è il 1991.
2: Questo
1: è
2: gioca
1: infatti
2: a favore.
1: Un dettaglio che fa sorridere, perché niente smartphone, niente internet, solo piscina, amici ed estate. Pensa, esatto, bello.
2: E poi è il più classico dei triangoli, no? I due amici di sempre che incontrano una ragazza, si innamorano della stessa ragazza e questo metterà a dura prova la loro amicizia.
1: Vabbè. Fa strano mentre guardi un film a non pensare che si possa risolvere una situazione, una scena, magari proprio facendo uso, no, di una telefonata semplice, del telefonino, però secondo me i primi 10 minuti ti infastidisce quasi, del resto poi invece ti appassiona di più. Credo che funzioni.
2: Beh, immagino che per i giovani d'oggi sembri molto strano. Ecco, forse per noi ci ricorda un'epoca che non c'è più. Ma al di là di questo, il film è veramente un feel good movie. Cioè, sono quei film che ti mettono di buon umore. È perfetto per l'estate, quindi sia che siate giovani e stiate vivendo la vostra estate, la vostra gioventù, sia che non siate più giovani come il sottoscritto, vale comunque la pena guardarlo.
1: Scusa, il 91 io non ero nato, tu?
2: No, neanch'io. No,
1: ah, neanche, figurati. In onda quando?
2: In onda lunedì 20 luglio alle 23 sulla 1, poi recuperabile 7 giorni sul Play.
1: Hai capito? Questo è Fade Out Lines su Rete 3.

0: non possiamo comunicare quello che stavamo commentando a microfoni spenti. Non erano spenti.
1: No, se senti, ecco, no. Mi è venuto un infarto. Certe cose devono rimanere.
0: Però rimaniamo su. Che basona. Rimaniamo su Snack Shack, che in onda questo lunedì alle 23 sulla 1 di Adam Reimayr.
1: Sì.
0: Che insomma ha qualcosa che ancora non abbiamo sviscerato.
1: Sì, no, volevo dire che è una storia semi autobiografica.
0: Sì, è vero.
1: Credo che si veda, insomma, che il regista ci tiene parecchio a questa storia. E lui, tra l'altro, è un po' noto tra gli amanti di cinema estremo perché ha fatto questo Bunny Game, che era abbastanza forte.
0: Bunny Games? Sì. No, aspetta, fermo.
1: Non Funny Games, ma Bunny Games,
0: ma si ispira un po', no?
1: Credo
0: Games.
1: Di sì, io non l'ho visto, ma da
0: che
1: quello
0: genere?
1: Che so, siamo sull'horror abbastanza spinto.
0: Eh.
1: E poi ha fatto un altro coming of age, come questo Dinner in America.
0: Scusi?
1: Coming of age, che racconto di formazione.
0: Ah.
1: Coming of age, di solito è un genere, si può definire
0: giovane
1: così.
0: Holter.
1: Sì, anche
0: Holter.
1: Sì.
0: No, perché ogni tanto lo indosso, quindi,
1: al di là del giovane Holter possiamo dire che il film funziona grazie alla chimica tra i due protagonisti. Sono due attori molto giovani, praticamente sconosciuti, almeno uno dei due. Connor Sherry non ha fatto praticamente niente, sono andato a controllare,
0: è un peccato perché
1: è
0: bravo,
1: una particina in Happy Gilmore 2, ma è molto bravo e funziona benissimo insieme a Gabriel Labelle, che invece è un attimino più famoso perché ha fatto The Fablemans di Steven Spielberg
0: e la pubblicità del burro cacao.
1: Perché la fa?
0: No, questa.
1: Adesso l'ho capita.
0: Sai
1: adesso.
0: Che io faccio le battute criptiche. Allora, la birra fatta in casa nel film è praticamente una specie di mini documentario, vero? Perché il regista ha raccontato che le procedure che si vedono sulla pellicola arrivano dai suoi ricordi che ha da ragazzino. E si vede, no? Che si divertiva a produrre birra.
1: Beh, immagino che abbia avuto un'adolescenza parecchio divertente, anche perché appunto nel 91, non essendoci i telefonini, si trovavano altri modi per divertirsi.
0: Sì. Va bene, non vogliamo cadere nella retorica se era meglio prima o è meglio adesso, fa niente, sta di fatto insomma che il film si intitola, dai di nuovo,
1: Snack Shack, lunedì 20 luglio, 23 alla 1, 7 giorni sul Play.

0: Your husband is coming.
1: Attenzione perché tuo marito sta arrivando. Where is my husband? L'ha perso e poi l'ha ritrovato, ma mentre l'ha ritrovato stava facendo forse qualcosa che non andava bene, non lo so.
2: Forse ci stavo pensando, infatti.
1: Raie su Rete 3 con Marco Di Gioia e il Cavaliere Oscuro. Allora, attenzione, perché stavamo parlando sempre a microfoni spenti, una cosa che però si può dire, dei nostri film che insomma sono rimasti sempre nella nostra,
2: nel cuore,
1: nel cuore, nella nostra vita ancora oggi, come il film dei film dei film. Per me Ritorno al Futuro 1 e 2, per il Cavaliere Oscuro Jurassic Park. Ci domandavamo però se è il periodo in cui guardi un determinato film o il film.
2: Sì, ma probabilmente sono anche le circostanze,
1: soprattutto le circostanze, secondo me deve essere, mettiamo così, il film giusto al momento giusto. Giusto.
2: Esatto, e possibilmente in sala.
1: Uno dei sì, è vero, è vero. Uno dei film potrebbe essere anche quello di Tom Hanks, famoso, Forrest Gump, no?
2: Beh, certo, quello visto in sala all'epoca
1: rendeva.
2: Era qualcosa di...
1: Perché vogliamo arrivare a Forrest Gump, o meglio a Tom Hanks, perché lui ha compiuto da poco i 70 anni e ho scoperto che Hollywood gli deve ancora dei soldi.
2: Ma va.
1: Allora, lui non è mai stato
2: degli agenti,
1: né il più muscoloso, né quello più scandaloso, si sa poco anche sulla vita intima, nel senso, no, quando si fa il bidet, ma no, ma quella sentimentale, intendevo, no?
2: Se sì, si sa può,
1: ecco,
2: è riservato.
1: Ma poi con quella faccia da bravo ragazzo, certo, non è che potesse pretendere più di tanto. Però i suoi due Oscar consecutivi, con Philadelphia nel 94 e Forrest Gump appunto nel 95, se li è comunque portati a casa.
2: Meritatissimi entrambi.
1: E proprio la scena della corsa in Forrest Gump, io non so se dirlo, probabilmente
2: adesso sono curioso, me lo devi dire.
1: Quella famosissima,
2: sì.
1: In realtà dovete sapere che stava per saltare per budget.
2: Ah sì?
1: Sì, allora Hanks che fa? Paga di tasca sua metà della scena con il regista Zemeckis, ci credevano, rinuncia al suo cachet in cambio di una percentuale sugli incassi.
2: Questa è stata un'ottima mossa.
1: Ha fatto bene perché si è portato a casa 65 milioni di dollari, più dell'intero budget del film, che era 55, penso un po', quindi investimento migliore di una criptovaluta. Piccolo dettaglio che non volevo dire, in molte di quelle scene non c'era Tom Hanks.
2: Come non c'era?
1: No.
2: E chi c'è? Una controfigura?
1: Suo fratello.
2: Ma va?
1: Sì.
2: Questo non lo sapevo.
1: È una delle scene, delle sequenze più iconiche della storia del cinema, forse è stata girata almeno in parte da un uomo che non ha mai vinto un Oscar e che probabilmente non viene neanche riconosciuto al supermercato.
2: Perché aveva
1: di spalle. Sì.
2: Perché quando aveva la barba e correva dopo chilometri.
1: Non si vedeva bene. Sì, è il fratello, che adesso non mi ricordo neanche come si chiama, però.
2: Ma poverino.
1: Il cognome fa Hanks. Però è giusto essere coerenti.
2: Di cognome fa Hanks, su questo abbiamo pochi dubbi.
1: Scusa, se doveva rimanere anonimo.
2: No,
1: anonimo,
2: ma adesso dobbiamo cercarlo, poverino, almeno dire chi è, poveretto.
1: Vabbè, già poi ci impegniamo. E per finire, per la serie poteva essere Forrest Gump un altro attore, il ruolo lo avevano proposto prima a John Travolta. Che aveva rifiutato per fare Pulp Fiction.
2: Ok,
1: ci sta. Bill Murray. Poteva starci,
2: Bill
1: però,
2: Murray.
1: Vero?
2: Perché no? Sarebbe stato molto diverso.
1: Senti
2: però.
1: Questa però, Sean Penn.
2: No,
1: Sean Penn no, hanno detto di no. Quindi scusa, stavo facendo il calcolo, Travolta,
2: se...
1: Bill Murray, Sean Penn, quindi Tom Hanks era la quarta scelta.
2: Esatto, poi hanno pure preso suo fratello.
1: E poi suo fratello per fare quella scena lì. Vedi che significa avere quella faccia da bravo ragazzo?
2: È troppo affidabile Tom Hanks.

0: Allora, attenzione perché, Mary J bravissima, con Ups appena ascoltata su Rete 3, all'interno di un'offerta che non puoi
1: rifiutare.
0: Però diamo al fratello di Tom Hanks quello che è un nome, perché esatto, sappiamo che è Hanks.
1: È Jim Hanks. Diamo a Jim Hanks ciò che è di Jim Hanks.
0: Quindi che ha fatto la corsa, parte della corsa famosa, esatto, la scena di Forrest Gump, eccetera, eccetera. L'ha fatta Jim Hanks.

0: Sì, nemmeno per un milione bisogna vedere.
1: Parliamo.
0: Cioè, non insomma. So tu, ma io ho dei dubbi, eh.
1: Parliamo, vediamo.
0: Va bene, dai, giriamo la ruota. All'incontrario, perché il film è strano, eh.
1: Qui c'è Stalin.
0: Il film è strano, vai.
1: Così piano?
0: Okay. È talmente strano che se non la spieghi bene.
1: Me la prendo con cuore.
0: Vai.
1: Un uomo capace di entrare nella mente del prossimo e carpirne i segreti viene ingaggiato da un affarista giapponese affinché elimini il suo principale concorrente. La sua squadra dovrà entrare nel subconscio della vittima e impiantare un'idea che lo porti alla rovina.
2: Indovina che film è?
0: Aspetta un attimo.
1: A
0: quanto
1: casa
0: tempo
1: ci sono arrivati?
0: Sì,
1: tutti.
0: Vabbè. Mercoledì alle 22:15 sulla 2 Inception di Christopher Nolan.
1: Esatto.
0: Questa base ti piace?
1: Base perfetta.
0: No, non mi piace, allora usiamo questa.
1: No, era perfetto.
0: A ben ti sta Christopher Nolan che fa i film che non capisco. Non si capisce niente.
1: Questo direi che è abbastanza comprensibile,
0: sì.
1: Insomma, va visto forse un paio
0: l'altro,
1: di volte.
0: L'altro Tennessee, come si chiama?
1: Tenet, ho dei problemi ancora oggi, anzi credo proprio, lo ammetto candidamente, non l'ho capito.
0: Tutti abbiamo dei problemi, tranquillo.
1: Inception credo che sia più accessibile.
0: Punto numero uno, lo sapevate che i nomi dei protagonisti di Inception formano un acronimo?
1: L'avevo sentito.
0: Allora, Dom,
1: cosa.
0: Robert, IMS, se si chiama IMS, IMS.
1: IMS.
0: IMS, no, in Italia quella roba lì. No, no, niente, Arthur, Mal... Ma
1: che acronimo esce? Mi sono perso a IMS.
0: Mal e Saito,
1: sì.
0: E messi insieme fanno Dreams.
1: Ah, Dreams.
0: Dreams. Okay. Aggiungendo Peter a Ariadne e Yusuf.
1: Sì.
0: No, è vero. Viene Dreams Pay.
1: Ah, ok.
0: C'è tentata spiegazione, io ce l'ho, Pay in inglese significa, c'è l'idea di pagare, no?
1: Sì.
0: O avere un prezzo per qualcosa, quindi nei dizionari dei sogni può indicare senso di colpo o compensazione.
1: Ah.
0: Ci sta?
1: Okay. Sì, ci sta. Sì.
0: Pensa a Nolan che si diverte a fare le parole crociate con milioni di
1: ma
0: a disposizione.
1: Secondo me
0: di
1: Nolan proprio non si diverte. Lui è lì che suda e pensa
0: cosa qui, vabbè,
1: e si spreme il cervello.
0: Vabbè. Altra cosa curiosa, la canzone della Piaf.
1: Sì.
0: Che si intitola Non je ne regrette rien.
1: Sì, l'avrei detto probabilmente peggio.
0: Peggio, vabbè, l'ho detto peggio anch'io. Beh, non è solo colonna sonora, ma la versione storica, quella famosissima, dura 2 minuti e 28 secondi. Quante ore dura e quanti minuti dura il film?
1: Quanto dura? Beh, parecchio, 2 ore e mezza.
0: 2 ore e 28 minuti. Coincidenza?
1: Ah, addirittura. Dici...
0: Nolan direbbe di no, ovviamente.
1: Oppure direbbe sì, no,
0: sì,
1: magari.
0: Forse. Se vi state chiedendo se il corridoio che ruota, se non avete visto il film, dite ma che sta a dire. Però chi l'ha visto lo vuole rivedere, se lo ricorda, gente che cammina sui muri.
1: Quello lo so, quello ecco. Lo so come l'hanno fatto.
0: Cos'è? È un set meccanico?
1: Sì.
0: O è un set meccanico?
1: Sì. In un hangar per aerei l'hanno girato.
0: Perché Nolan c'ha i soldi.
1: Sì,
0: il numero 528491 spunto ovunque nel film, codici, stanze, combinazioni, fateci caso, 528491. Altra
1: che
0: cosa.
1: Significa?
0: Niente.
1: Ah, ok.
0: Il resto non è che tutto deve avere un significato. Scusa. E poi per finire, dicevo, per proteggere la storia dagli spoiler, sai le pellicole e le pizze che poi venivano spedite al montaggio?
1: Sì.
0: Giravano sul set con il titolo finto Hourglass.
1: Ok.
0: Che significa clessidra. C'è tutto
1: certo
0: questo.
1: Che Nolan ne ha di vezzi,
0: Ah, ultimo. La trottola che gira.
1: Sì.
0: Non diciamo quando, dove, che non vogliamo spoilerare. Sogno o realtà, secondo te? Dimmi, secco.
1: Ah, secondo me è volutamente in sospeso, non lo sapremo mai.
0: Dici?
1: Sì.
0: Ah, va bene, va bene. Taylor Swift, I knew it invece.

0: Va Taylor, ti piace?
1: Sì, sto annuendo.
0: Sì, annuisco. Sì. Allora, adesso facciamo il reverse come la trama Tic Tac. Vai, di se hai il coraggio quello che hai detto, perché adesso è la puntata del microfono spento, ma che magicamente si riaccende.
1: Questa è la puntata che ci farà licenziare.
0: No, no, dica, su Taylor Swift stava dicendo.
1: Beh, non sono, posso dirlo, non sono un super fan di Taylor.
0: Sì,
1: Swift.
0: Però andiamo nel dettaglio.
1: Andiamo nel dettaglio, è brava sicuramente.
0: Beh, sì.
1: Ha del talento.
0: Stai partendo a 30.000 km, arriva al dunque.
1: Da lì a essere la pop star più famosa del mondo in assoluto. Assoluto,
0: come fa?
1: Mi chiedo, beh, io sono un vecchio metallaro che di musica non capisce
0: molto, quindi allora.
1: Non faccio testo, quindi mi scuso con tutti gli Swifter, vi prego non licenziatemi.
0: Swifter.
1: Swifties, come si chiama? Swift,
0: non lo so, i Swifties mi sembra quello che pulisce la macchina. Non so cos'è.
1: Adesso sai anche tu però.
0: No.
1: Ma andiamo avanti.
0: No. Dalla colonna sonora di Toy Story 5.
1: Ok.
0: Non è che ascoltiamo musica così,
1: no, giusto.
0: Tutto per. Altro da dichiarare?
1: No, io di musica non dirò più niente per il resto della mia vita.

0: Allora, il cavaliere oscuro sta sudando freddo, si è sbiadito, lui che si veste di nero addirittura da quanto sta sudando. Chiediamo scusa subito ai fan.
1: Sì, a tutti gli Swifties, mi inginocchio, di Taylor Swift. Chiedo scusa.
0: Quindi fan che salutiamo, perché non sono gli Swifter, ma sono
1: gli Swifties.
2: Un'offerta che non puoi rifiutare.

0: e Tarari. E Tarara. La classica, ormai l'abbiamo soprannominata, questo genere, queste canzonette da sciacquettio, no?
1: Per farci dei nuovi amici.
0: Carol Emerald, A Night Like This. E adesso? Credibility
1: Zero, finalmente.
0: Partiamo subito con un... non è un attore, anche se ha interpretato dei ruoli, però ricordiamo prima che cos'è questa fantastica rubrica, prego.
1: Sì, il signor Di Gioia prende un'attrice, un attore, qualcuno, insomma, di sua scelta.
0: Un VIP
1: e gli affibbia dei ruoli per i quali non è assolutamente adatto.
0: Ruoli cinematografici. Per esempio Snoop Doggy.
1: Ok.
0: Il lampionaio nel 1800.
1: Beh, è alto, magro, slanciato.
0: Lo vedi arrivare al tramonto sotto casa tua con un'asta di legno lunghissima per accendere i lampioni.
1: Mi sa che si accende qualcos'altro.
0: E lo fa con un enorme braciere pieno d'erba aromatica.
1: Certo.
0: Ha il cappotto lungo scuro, la pioggia gli cade sul viso a rallenti e una nuvoletta di fumo lo accompagna ad ogni suo passo, ma tranquilli, è solo nebbia di scena.
1: Certo.
0: Alla fine scompare nella notte arrampicandosi su un muro.
1: Ma io ce lo vedo, sai?
0: Ma sai che credibile?
1: Tranquillo.
0: 100.
1: Con quell'andamento un po' molleggiato.
0: Sì, è vero. Andiamo avanti allora. Gigi D'Alessio.
1: Ok.
0: Perché ride lei?
1: No, sorride. No.
0: Affitta camere B&B.
1: Sì, assolutamente.
0: Parte da Napoli ogni giorno per consegnare le chiavi di un B&B in Toscana. Pensa che lavorone. Arriva sul balcone vestito di lino grezzo.
1: Certo.
0: Guarda il cielo e all'improvviso un piccione gli fa la cacca sulla spalla.
1: No, poverina, credevo che intonava una canzone.
0: Dopo, infatti lui canta: eh sì, è così, l'amore quando arriva si appoggia su di te.
1: Ma fai bene Gigi D'Alessio.
0: Uguale.
1: Veramente uguale.
0: Credibility?
1: Beh, qua ci sta, Sì,
0: anche 50 con la cacchina.
1: Dai, 50. Beh, la cacchina è un po' un tocco, un tocco di classe. Però ci sta.
0: Va bene, Gigi D'Alessio, 100 credibility. Poi questa. Forse lo sai che sono tutti credibility 100?
1: L'hai fatta all'incontrario.
0: Come si dice?
1: Margot Robbie.
0: Non dicono gli americani. Margot
1: Robbie. Sì.
0: La lava scalini condominiali. No, cosa ride?
1: Beh, mi trasferirei volentieri in quel condominio.
0: Sì?
1: Sì, beh, Margot Robbie, insomma, al di là di essere un'attrice straordinaria, è anche di una bellezza straordinaria.
0: Sì, va bene. Beh, basta, io però...
1: alla fine non c'è senza...
0: togliete questa base! Eccola qua!
1: Ah, ok.
0: L'hanno ingaggiata per pulire il pianerottolo del condominio, lei arriva con la coda alta.
1: Ciao.
2: Mamma mia.
0: Si inginocchia sulle scale per pulire, inizia a passare lo straccio sul marmo mentre ti guarda dal basso verso l'alto sorridendo.
1: Non ho parole.
0: In quel momento esce il vicino del terzo piano, famoso per lamentarsi di tutto.
1: Credevo Gigi D'Alessio.
0: Che assomiglia a Gigi, ma non è Gigi. La vede
1: e
0: to be continued.
1: No.

0: secondo me Annalisa si potrebbe prestare, no, al ruolo che è stato invece affibbiato a Margot Robbie.
1: A pulire le scale.
0: Sì, sì, sì. Sì. Ma il... era un ruolo sexy, per questo lo diciamo, sì, non per altro.
1: Ma il to be continued, quindi non...
0: Che anche non c'era, lei mi sei un po'...
1: io sono rimasto fermo lì.
0: Sei ingrifato lei, stia calmo, i bollori estivi li lasci fuori da questa radio, anche perché ricordiamo che è asessuato il cavaliere.
1: Assolutamente.
0: Quando c'è, è normale, come dire, prima che si trasformi, ha le sue cose a posto, certo, detto,
1: ha le sue cose
0: ha le sue cose,
1: fa piacere.
0: No, dico, no, nel senso che... mentre poi quando mi si trasforma,
1: totalmente
0: come tutti
1: asessuato.
0: I cavalieri, certo, i supereroi.
1: Bene,
0: cosa dovevamo fare?
1: Proseguiamo con un altro bel film.
0: Sai che non mi ricordo più?
1: Abbiamo un bellissimo film.
0: Ah, ma niente trama tic tac. Dai, dica tutto, okay, così.
1: Il film è Strafumati, ecco. Pineapple Express.
0: Con lo Snoop Doggy Dogg, no?
1: Esatto, beh, siamo da quelle parti lì, insomma. È una stoner comedy. Stoner comedy sono quelle commedie demenziali dove, sì, il consumo di marijuana è abbastanza importante, diciamo. Io non ho problemi a definirlo un film molto stupido,
0: sì,
1: ma nel senso buono.
0: E ci piace,
1: è
0: lo stupido che ci piace.
1: È talmente scombinato, sboccato, senza vergogna, vette di puro nonsense, che per qualche motivo l'insieme funziona, alla fine ci si diverte un sacco. Va in onda venerdì per questo ciclo politicamente scorretto che abbiamo creato per l'estate, 8 pellicole, 8 commedie satiriche.
0: Si intitola Strafumati, ma la direzione lo sa? L'avete avvertita?
1: Lo scoprirà venerdì, poi ascolterà il mio commento su Taylor Swift e comincio a mandare in giro il curriculum.
0: No, James Franco ha interpretato il suo ruolo un po' per caso, perché gli hanno cambiato il personaggio da interpretare. Pensa, dopo il tavolo di lettura, sapete che i veri sceneggiatori e i veri registi lavorano così a Hollywood, ma forse qualche volta anche da queste parti in Europa. Comunque, insomma, si organizza un bel tavolo dove ci è
1: e ognuno legge la
0: dove ci
1: parte.
0: È la prima lettura.
1: Sì.
0: Ok, per fortuna, mentre stava leggendo il ruolo all'inizio che doveva interpretare, forse non funzionava, insomma, non piaceva a qualcuno, e poi ha interpretato quello che vedrete nel film. Il regista è Sure David Gordon Green,
1: esatto, che è uno versatile.
0: Sì, che ha voluto infatti prendere tutti degli attori non d'action per buttarli dentro un action movie.
1: Esatto, e questo fa molto ridere.
0: Lo fa, è sadico più secondo me, perché infatti tutti si sono fatti male. Franco si è tagliato, Franco non è mio cugino Franco, ma è James Franco, si è tagliato la testa contro un albero, e, per esempio, e tutti gli altri in qualche modo si sono fatti male. Quindi, secondo voi, è più una commedia sugli sballati o un action dove gli stunt veri li fanno gli attori che cercano di sopravvivere al set?
1: Perché sono effettivamente sballati un po' tutti quegli attori, li,
0: sì,
1: conosciamo.
0: Sì.
1: Bene, e sono da quelle parti, insomma. Però io consiglio, è diventato un piccolo cult negli anni, è costato molto poco, relativamente poco, ha incassato parecchio, sono anni che si parla di un possibile sequel. È un piccolo cult che vale la pena rivedere. Possiamo dire quando?
0: Sì.
1: Venerdì alle 22.50 sulla 1, poi è disponibile 7 giorni sul Play.
0: Sentite come funziona spesso a Hollywood. La battuta più assurda del film è quella su Dio. Ok?
1: Sì.
0: Non vi dico niente, non voglio spoilerare. Era completamente improvvisata e l'ha detto un attore sul set che non era James Franco. James Franco ha detto: "No, no, no, no, no, no.
1: Questa è troppo bella, la voglio dire io."
0: "No, no, no, aspetta." E cioè, "No, stop, non si possono dire queste cose, blasfemia, blasfemia."
1: Ah, al contrario.
0: Blasfemia.
1: Ah.
0: "Riprendiamo", e l'ha detta lui.

0: Marco, traduci pure il nome di questi screanzati del 96 con animali, Something for the Weekend.
1: Gli animali super pelosi, super pelosi direi.
0: Sì, sì, beh, gli animali pelosissimi, mi piacciono.
1: Ah, animali pelosissimi e dove trovarli?
0: E dove trovarli? Cos'è che è?
1: Animali fantastici.
0: Ah, già, è vero, è vero, lei mi è una vecchia guardia. Allora, io purtroppo la devo lasciare e andare via da questi studi ancora travestito da Cavaliere Oscuro.
1: Ok, però poi posso tornare in possesso.
0: Ma io a settembre, perché andremo avanti con questa fantastica trasmissione, e troverò il modo per svestirla dai superpoteri dal Cavaliere. Okay. Quindi ma ancora non ce la faccio.
1: Ok, non ho ben capito cosa succederà. Paura, ma va
0: bene.
1: Io
0: ero
1: così.
0: Marco Di Gioia, lei il Cavaliere Oscuro, Arias.
1: Davide Staffiero.
0: Alla prossima e ciao a tutti!
1: Ciao!
2: Un'offerta che non puoi rifiutare.

0: to the battlefield. Let's go. Atomic batteries to power. Turbines to speed.
1: Roger. Ready to move out.
2: Cities. Da Gotham a LA con Federico Buffa.
3: Del Texas vi abbiamo già parlato. I texani sono gente un po' particolare. Tutto è a dimensione texana. C'è large, extra large e Texan size. Tutto diverso. E una prova provata di questo concetto potreste avercela andando a Bryant, o meglio a College Station, dove ha sede Texas A&M. Letteralmente Texas Agricultural and Mechanic, praticamente un'enorme facoltà di agraria per circa 30.000 studenti. In questa università regna il football, come in tutte le università texane, e una volta all'anno c'è l'homecoming. Tutti gli ex studenti dell'università tornano quando la squadra di football gioca la partita più facile perché si spera di poter vincere. In America, stando alla lingua inglese, esistono l'arson, che è l'incendio doloso, e il bonfire, che è sostanzialmente il falò. Durante l'homecoming c'è la più grande festa a cui io abbia mai assistito nella mia vita. Il bonfire, il falò, è 30 metri, ma questo succede in quasi tutte le università. Quello che non succede è il resto. Si tratta di una curiosa iniziativa degli studenti che si dividono in quattro squadre di circa 700-800 giocatori. Viene gonfiato un pallone arancione di 30 metri di diametro. E a questo punto inizia una sorta particolare di palla prigioniera. Ci si muove a testuggine in 6-700 e si deve mandare la palla nell'altra metà campo. E, francamente, ho commesso uno dei tanti errori della mia vita americana. Ho voluto partecipare. Un errore colossale. La gente non è alticcia, molto di più. È una situazione promiscua in cui non si capiscono le regole. Il fatto è che è tutto molto, molto pericoloso. La palla continua a passare a gruppi da una metà campo all'altra, in una situazione pericolosissima. La partita non ha in realtà un termine, si termina per sfinimento. Dopodiché ci si trasferisce sul campo del football e si segano le porte. Il tutto in un delirio orgiastico. Da circa 6-7 anni a Texas A&M è intervenuta la Guardia Nazionale, che ha sospeso tutto quanto. Basta con la palla prigioniera, basta col segamento delle porte. È rimasto il bonfire. Io di natura non sono esattamente un nostalgico, ma in questo caso la nostalgia è d'uopo. Texas A&M, the game.
4: 3-3.

Sound and Fun, il treno discoteca che ti porta alla Street Parade, il più grande festival dance gratuito del mondo. In console sul treno, DJ Alexio e il super ospite DJ Mixer. I biglietti si trovano online su ffs.ch. Sound and Fun 2026. Rete 3 ti racconta l'evento in diretta alla radio e sui social. Sabato 8 agosto, Sound and Fun, alla Street Parade di Zurigo con Rete 3.

0: Musica organica.
1: Musica organica.
0: Il suono sincero.
1: Sincero.
0: Di Rete 3. Con Mattia Cavallo.
2: In quest'estate vi stiamo portando a scoprire i suoni genuini, quelli lontani dall'intelligenza artificiale e vicini all'intelligenza umana. Musica nata da idee, testi e strumenti. È il caso dei due polistrumentisti che incontriamo oggi, Lucio Aquilina e Massimo Di Lena, che, affascinati e influenzati da tutta la wave afro-jazz di fine anni 70, fondano una band che si chiama Nu Guinea, nome poi cambiato in Nu Genea, che in greco significa rinascita. Lasciata Napoli tanti anni fa, il duo è stanziale a Berlino, dove riesce a non farsi influenzare dalla scena elettronica, ma anzi, ispirato dai suoni della Nu Disco e dalla tradizione napoletana di artisti come Enzo Vitabile, si immergono in progetti che avranno grande successo più in Europa che nella loro patria. Nuova Napoli nel 2018 e Bar Mediterraneo nel 2022. La loro cifra, oltre alla musica sempre suonata, sono le voci del Mediterraneo, un folk ancestrale che si fonde con il funk e la sabbia delle spiagge in un ritmo balearico e festaiolo. Qualche settimana fa i Nu Genea hanno pubblicato il loro terzo album, People of the Moon, e questa caratteristica emerge ancora di più. Il dialetto napoletano è estremamente adattabile alla musica per le sue parole tronche e quindi molto musicale, così come la lingua araba, portoghese e spagnola, tutte presenti nell'album. Ma c'è spazio anche per l'inglese, con un ospite d'eccezione come Tom Misch. Per capire il suono dei Nu Genea, tuffiamoci in questo brano tratto proprio da People of the Moon, in cui le voci femminili, guidate da Fabiana Martone, si uniscono ai tanti strumenti rigorosamente suonati in studio, creando un'atmosfera così esotica da farci sentire sempre in vacanza. Nu Genea, a Musica Organica, tornano con Carè.

Rete 3.

0: Televisione Svizzera. Rete 3 Sport.
1: Il ritiro di Vingegaard dal Tour, Antonelli sul trono di Spa, Spagna o Argentina su quello del mondo. Buonasera da Omar Meschal, domenica densa di avvenimenti e colpi di scena tra ciclismo, Formula 1, ma soprattutto il calcio. È la serata infatti in cui capiremo chi sarà campione del mondo dopo 38 giorni di mondiale e 104 partite. La seconda volta spagnola, 16 anni dopo l'ultima, oppure la storica seconda consecutiva di Messi e della sua Argentina. Il finora decantato collettivo spagnolo attorno al metronomo Rodri, tornato su livelli da pallone d'oro, oppure l'Argentina, devota al proprio 10, un po' come accadeva al Napoli di Maradona, ai Chicago Bulls per Michael Jordan o, per restare sulla stessa albiceleste, alla Generación Dorada nel basket all'Olimpiade di Atene 22 anni or sono, che ruotava attorno a Manu Ginobili. Anche in quel caso, insomma, il talento individuale che diventò missione collettiva. Comunque vada, sarà una serata storica al MetLife Stadium nella periferia di New York, alle 21 la finale mondiale Spagna-Argentina. Ciclismo, quindicesima tappa al Tour de France, segnata dunque dal ritiro di Vingegaard, caduto in uscita da una rotonda ad una ventina di chilometri dal traguardo e costretto appunto ad interrompere il proprio tour con il braccio destro immobilizzato dai medici, fatto che alimenterà le polemiche legate alle poche ore di sonno di Pogacar e Vingegaard a causa di un discusso controllo antidoping nel cuore della notte ai due primatori. Vittoria di giornata intanto nella prima tappa alpina, sviluppatasi per 184 chilometri su fino al plateau de Solaison, per Remco Evenepoel davanti alla coppia UAE Pogacar del Toro, con il belga nuovo delfino a 5 minuti dalla maglia gialla Pogacar nel podio ridisegnato e sul quale sale il messicano del Toro, terzo a 5,58 dal compagno di squadra Pogacar. La Formula 1 con Kimi Antonelli, che ha vinto il Gran Premio del Belgio tornando alla vittoria dopo tre Gran Premi di pausa in cui aveva centrato un unico podio. Scattato dalla pole position, l'italiano sul classico circuito di Spa-Francorchamps ha preceduto la Ferrari di Leclerc. Podio completato dalla Red Bull di Verstappen. Antonelli consolida così la leadership nel mondiale, approfittando anche del ritiro del compagno di squadra Russell dopo collisione con la Ferrari di Hamilton nelle fasi iniziali della gara. Antonelli porta così a 45 punti il vantaggio in vetta al mondiale sul ferrarista Hamilton, che ha superato lo stesso Russell. Tennis, il greco Tsitsipas ha fatto suo il torneo 250 di Gstaad, imponendosi in finale 6-3 al terzo set sul belga Collignon. E chiudiamo con la mountain bike e la maglia di campione svizzero, che passa dall'infortunato Filippo Colombo, vincitore nelle ultime due edizioni ed assente quest'oggi, a Dario Lillo, impostosi a Lausanne davanti a Puntener. Nicole Kohler è invece la nuova campionessa svizzera.

È domenica 19 luglio, cari amiche e amici delle Good Vibes, Reggae Yard sempre in versione mixtape. Dopo le prime due settimane dedicate agli artisti passati recentemente sui palchi della Svizzera italiana, facciamo un salto nel passato e torniamo a una decade molto importante per quanto riguarda la musica reggae, la musica giamaicana in generale, una decade che ha visto il passaggio dallo ska al rocksteady, al reggae, o più precisamente all'early reggae. Quindi partiamo più o meno dall'inizio, partiamo da un gruppo capostipite, da un gruppo imprescindibile, partiamo dagli Scatolites.

questo è Gemani e gioca solo, rappresenti Free Reggae Yard, the best in reggae. Tom Seed, no free spec, in every aspect. So we said.

La mixtape dedicata agli anni 60 finisce qui, settimana prossima decade. L'appuntamento è come sempre su Rete 3 la domenica a partire dalle 19, oppure in podcast dove e quando volete voi. Datum Seed, peace.

0: matin, je m'appelle John Sylvestre, je suis musicien et producteur depuis une vingtaine d'années.
1: Mi chiamo John Sylvestre, sono musicista e produttore da una ventina d'anni. Ho 35 anni e ho iniziato a fare musica a 15. Ho cominciato a suonare post-rock da adolescente con il gruppo Magnolia e dai 18 ho composto colonne sonore. Poi sono partito per Bruxelles, dove ho iniziato a fare musica da solista con il nome di Typhon, con un sound ancora più post-rock e alternativo. 8 anni fa, invece, sono tornato in Svizzera, dove Typhon sono diventati una band, e nel frattempo ho anche iniziato a lavorare e a produrre con altri gruppi locali, come Service Fun e Swear I Love You, fino a quando nel 2023 ho fondato Eckhart, un progetto più elettronico e punk.
0: Qui est plus un progetto più elettronico e punk.

raccontare la morte, il destino, la modernità, l'arte e la musica stessa, offrendo un'esperienza sonora che invita alla danza, alla gioia, all'euforia estatica del lasciarsi andare e alla libertà. Bentornati a Confederation Music. John Silvestre scomoda il romanzo cult Blood Meridian di Cormac McCarthy per dare il titolo a He's Dancing, He Says He Will Never Die, l'ultimo album del progetto elettropunk vodese Eckhart. È un disco di rottura. Dopo il DIY di Far From God, Silvestre è tornato con una produzione più grossa, un feticismo totale per il campionamento e una batteria acustica e frenetica che dà al suono e alle ritmiche di Eckhart una dimensione e una dinamica inedite.

He's Dancing, He Says He Will Never Die di Eckhart, uscito all'inizio di maggio del 2026 con Blizzard Audio Club, è entrato istantaneamente nella nostra personale top 10 dei migliori dischi svizzeri dell'anno. È una montagna russa elettronica, impetuosa, di un creativo che per anni ha suonato post-rock bazzicando gli ambienti Constellation Records, prima di trovare la propria strada musicale. È con grande piacere che apriamo le porte di Confederation Music per la prima volta a John Silvestri.

0: John Sylvestre, bienvenue à Confederation Music.
1: Merci, merci pour l'invite.
2: Eckhart è un trio, mi presenti gli altri membri del progetto?
1: Oui, alors il y a Laurent Glour à la batterie.
3: C'è Laurent Glour alla batteria, batterista dei Foamies, fantastico gruppo rock di Vevey, e Olivia Madouri che canta in diverse produzioni.
1: Et Olivia Madouri qui chante sur plusieurs productions.
2: John, vorrei parlare prima del vostro nome. Meister Eckhart è stato uno dei più importanti e influenti teologi, filosofi, mistici tedeschi del Medioevo cristiano. Ti chiedo se il nome viene da lì e in che modo si lega a questo progetto e a questa narrazione musicale.
1: Ouais, tout à fait. C'était un auteur que je lisais beaucoup.
3: Sì, esatto, era un autore che leggevo molto nel periodo in cui ho fondato Eckhart. Avevo letto diversi suoi discorsi e trattati ed era una filosofia con la quale in quel periodo della mia vita ero piuttosto in sintonia. Non sto dicendo che condivida pienamente il suo punto di vista, in particolare quello sul mondo degli spiriti e della materia, ma in ogni caso era una filosofia, quella del distacco, che mi faceva bene in quel momento. E il nome suonava bene per un gruppo punk. Sono tematiche che affronto spesso nei miei testi, come il rapporto con l'anima, con la materia, con la merce.
1: Voilà, le rapport à l'âme, à la matière, à la marchandise.

0: John Silvestre, allora il nome del gruppo è una citazione, lo è anche il titolo dell'album, He's Dancing, He Says He Will Never Die, che viene dal libro Cult di Cormac McCarthy, Blood Meridian, considerato uno dei libri più crudi, più violenti della storia della letteratura. Qual è il nesso con questo disco?
1: La thématique de la violence, c'est sûr.
2: Senza dubbio il tema della violenza. Stavo cercando un titolo per l'album, ma facevo fatica a trovarlo. E Cormac McCarthy è uno dei miei autori preferiti. Ho letto tutti i suoi libri, ma Blood Meridian lo adoro e devo leggerlo almeno una volta all'anno. Stavo cercando un titolo proprio mentre finivo di leggerlo. In realtà è l'ultima frase del libro e suonava benissimo per un disco che, è giusto precisarlo, non parla di questo, dell'autore o del libro. È stata una scelta casuale, ma è una frase che mi colpisce. Evocare anche una sorta di ingenuità, richiamare alla mente l'epicureismo o una forma di edonismo, ma allo stesso tempo qualcosa di cupo e sinistro, un po' ambiguo.
1: Un petit peu sombre e sinistro, un peu ambigu, j'aime bien.

0: Confederation Music.
1: John Silvestre, nel suono di Eckhart c'è vigore, c'è velocità, c'è anche rabbia, direi. L'artista racconta il mondo interiore e quello esteriore. Che mondo raccontate in questo album?
2: Je pense que c'est toujours un peu un mélange des deux.
3: Penso che sia sempre un po' un mix delle due cose. Credo che vediamo il mondo come una finestra su ciò che accade dentro di noi, nel senso che è un riflesso del nostro mondo interiore e viceversa. Percepiamo il mondo in base alla nostra sensibilità o alla fase della vita in cui ci troviamo. Otto Weininger, un filosofo austriaco piuttosto controverso, non condivido necessariamente tutto ciò che diceva, all'inizio del XX secolo affermava in modo interessante, in relazione all'amore, che non amiamo ciò che è bello, ma che troviamo bello qualcosa perché lo amiamo. Ovvero, l'estetica che diamo al mondo è sempre un riflesso della nostra morale o della nostra estetica interiore. Oggettivamente ci sono cose proprie del mondo che, soprattutto in questo periodo storico, sono brutte e violente, e l'essere umano diventa schizofrenico perché è complicato gestire così tante informazioni in così poco tempo, con il progresso dell'intelligenza artificiale, delle nuove tecnologie, della guerra per procura e cose del genere. Per i nostri genitori, forse, sembrava un futuro impensabile o molto lontano. Ma tutto accelera e per noi umani è complicato da gestire. E non so nemmeno come si possa digerire questo flusso. L'essere umano diventa come una macchina. È il nostro rapporto con questa realtà. Come si fa a rimanere umani in un mondo sempre più freddo e artefatto? È un tema che ricorre spesso nei miei scritti.
2: C'est une thématique qui revient souvent dans mes textes.

0: Alive, state ascoltando la musica dei romandi Eckhart dall'album He's Dancing, He Says He'll Never Die. John Silvestre, voi parlate di un'evoluzione sonora ed estetica rispetto all'album precedente Far From God. In che cosa consiste questa evoluzione?
1: Far From God è un album che j'ai fait tout seul.
2: Far From God è un disco che ho fatto da solo in camera mia, imparando molto sulla musica elettronica. Ha un suono grezzo, non ha una batteria acustica. Non dico che sia meno denso, ma è intenso e più compresso. L'avevo fatto masterizzare a Parigi da Antoine Swap di Crispy Records, che ha fatto un ottimo lavoro. Questo album invece è più denso, contiene più informazioni e forse è meno minimalista. Il fatto che ci sia la batteria acustica in sottofondo conferisce più ricchezza alla parte percussiva. C'è stato un lavoro più approfondito sull'integrazione delle parti elettroniche piuttosto che su quelle acustiche. E l'ho fatto masterizzare da Sébastien Politi, un vecchio amico che lavora diversamente. Volevo dargli più dinamica, quindi se da un lato è più denso, dall'altro respira di più. Ci sono più dettagli. Cercavo un'estetica alla Beastie Boys, un po' old school, ma più moderno nella scelta dei suoni e delle trame rispetto a loro, che erano più orientati verso l'hip hop e il punk della vecchia scuola. Volevo andare in quella direzione.
1: C'était plus la direction que je voulais prendre.

0: Mi piacciono molto l'attenzione e il tono ipnotico di All Stars Fade. Che cosa volete dire con questo titolo?
1: La perte de repère.
2: Parliamo della perdita dei punti di riferimento, che siano personali o di questo mondo, la perdita di un ancoraggio, la progressiva perdita di icone e riferimenti culturali che tutti condividiamo, la presa di coscienza che si va avanti con meno eroi o eroine. E poi c'è l'importanza del mito, che potrebbe essere fondamentale per il genere umano. Parlo del fatto che si dovrebbe ricreare una nostra mitologia e anche superare i propri demoni legati al suicidio e alla solitudine, che sono questioni attuali. All Stars Fade è questo, la perdita dei punti di riferimento e delle icone, e la riconciliazione con una certa forma di solitudine.
3: Tu commences à réconcilier avec une forme de solitude.

0: All Stars Fade. Il nostro ospite è John Silvestro del progetto vodese Eckhart. Il nuovo album è He's Dancing, He Says He'll Never Die. Vorrei ascoltare anche Apostatic Selection. Si riferisce a un ripudio politico o religioso?
1: Un peu des deux. C'est un morceau, en tout cas le surtout le refrain.
2: Un po' entrambe le cose. Alla fine del ritornello dico I don't wanna be part of you. C'è anche un passaggio in cui parlo di generazione di schiavi. L'ho scritta in un momento di rabbia per le atrocità insopportabili commesse a Gaza e per il nichilismo occidentale che giustifica la difesa della democrazia con il fascismo, della libertà con il consumismo e della precarietà del lavoro dipendente con il debito. È il mondo che descriveva bene il filosofo Guy Debord quando parlava della società dello spettacolo completamente capovolta. In nome della nostra civiltà occidentale così avanzata, ci permettiamo ancora una forma di neocolonialismo nei confronti delle, tra virgolette, razze inferiori. Storicamente, questo viene dal socialismo. Era la narrazione del politico francese Jules Ferry nel XIX secolo. E lo osserviamo ancora quando vediamo i nostri leader come Macron, che continua a dare lezioni all'Africa, o Donald Trump, che dice di voler riportare l'Iran all'età della pietra. Quando gli Stati Uniti hanno solo qualche secolo di storia e i persiani sono una civiltà millenaria. Politicamente, l'Occidente si dà ancora tante arie, eppure siamo 500 milioni di abitanti su un pianeta che ne conta più di 8 miliardi. Lo trovo così arrogante. Pensiamo d'aver sconfitto l'antico mondo degli dèi e della mitologia, quando in realtà, mentre ci vantiamo di essere la civiltà dell'umanesimo, quella che mette l'uomo al centro dell'universo, abbiamo creato un nuovo dio, il denaro, il mercato. È questo che porta con sé tutte le mostruosità del mondo, o almeno della nostra civiltà o di ciò che ne resta.
1: E c'è ce qui amène tutte le mostruosità du mondo, je trouve. En tout cas, de notre civilisation, ou ce qu'il en reste.
0: Apostatic Selection è questa, la musica di Eckhart.

0: Confederation Music.
1: La voce di Olivia Maduri arriva alla quinta canzone, Cracked Egg. Trovo stimolante la contrapposizione tra il carattere abrasivo della musica e la purezza quasi cristallina, sognante di questa voce. Anche questo fa parte del gioco di contrasti che caratterizza questo disco.
2: Ouais, totalement.
3: Sì, assolutamente. Ed è vero anche che Olivia trova proprio qui il suo posto in questo progetto. Canta benissimo e ogni volta che c'è bisogno di aggiungere dolcezza

0: E poi c'è la fase successiva, oltre la materia. Me ne andrò senza far rumore e senza aver disturbato nulla. È piuttosto poetico in realtà.
1: È assez poétique en fait ce morceau.

0: John, tra tutte le cover di Wicked Game sentite finora, la vostra mi suona come la più trasversale, audace, musicalmente quasi monotona, nel senso che tiene la stessa nota, da diventare quasi epica. Perché avete ridotto così all'osso l'armonia di questo brano?
1: En fait, j'avais déjà fait une reprise aussi sur Far From God, Where Is My Mind.
2: In realtà, per Far From God avevo già fatto una cover di Where's My Mind. Mi piace cimentarmi con questi monumenti della cultura pop, perché è una sfida. Sono brani che tutti abbiamo ascoltato tantissimo. Avevo già provato diverse versioni di Wicked Game, anche una in cui inserivo subito la melodia, ma era poco interessante e noiosa, perché è un brano che riconosci subito. Volevo reinterpretare il testo per parlare più dell'incapacità di amare che della semplice relazione tossica, come fa l'originale, che è vecchiotta e un po' kitsch. Volevo affrontarlo in modo più distaccato, alla Swans o alla Nine Inch Nails, che sono stati dei punti di riferimento per me in quel brano. Volevo creare una composizione più ipnotica, fredda e astratta, in modo che quando arriva la melodia sia quasi un sollievo. Qui l'armonia è più essenziale, ma per me aveva senso nel contesto di ciò che volevo raccontare reinterpretando questo brano.
1: Per me ça faisait sens dans ce que je voulais raconter en réinterprétant ce morceau.

Wicked Game in questa versione audace. Trovate John Sylvestre, Laurent Glure e Olivia Madury dentro His Dancing, He Says He Will Never Die, l'ultimo album del progetto electropunk vodese Eckhart, pubblicato l'8 maggio 2026 con Blizzard Audio Club. John Sylvestre, Eckhart, grazie.

0: grazie mille e buona musica.
1: Merci beaucoup Marco, c'était super comme interview. Merci beaucoup pour tes questions et désolé pour tous les petits soucis techniques.
0: Je te souhaite une belle soirée.
1: Merci, toi aussi. Salut Marco. Ciao.
0: Ciao John. Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao.
0: La versione integrale di questa intervista è disponibile sul podcast RSI di Confederation Music. Nella prossima puntata ritroveremo Daniela Weinmann che ci parlerà di Honest Work, l'ultimo album del suo alter ego Odd Beholder. Vi saluto con Eckhart e Parasite.

com'è. Siamo tutti pesci. Qualcuno più grande, qualcuno più piccolo. Tutti in una pozza gigantesca che è l'oceano.

una bellissima giornata. Sono usciti un sacco di dischi e un sacco di singoli da artisti che adoro e non vedo l'ora di farveli sentire. Ma prima voglio recuperare alcune uscite vecchie di 7 giorni che avevo già lì, pronte per essere servite. Partiamo con Dinner Party, ovvero il super trittico Terrace Martin, Robert Glasper e Kamasi Washington, che hanno arruolato 2 producer, Ninth Wonder e Felix, per questa If It Ain't Broke, Love Wins. Bellissimo messaggio con cui partire questa settimana. Io sono Max e voi state ascoltando Soul Lovers.

Blues è un artista d'altri tempi. La sua voce, un po' roca e molto profonda, mi ricorda a tratti Nina Simone, ma nell'insieme Journalism è una dichiarazione di un amore e di un desiderio più naturale e organico. Così come spiega nell'incipit della presentazione del disco su Bandcamp, che dice: con gli appuntamenti moderni ridotti a semplici scorrimenti di app, una noncuranza tossica e persino umiliazioni ad effetto, stiamo perdendo le ricette per desiderarci davvero a vicenda. We're better than that.

Olympia Vitalis con Maverick Saver, unico ospite dell'EP Lady Luck della cantante londinese. Anche lei uscita da una sorta di capsula del tempo, ma come dicevamo qualche settimana fa, al giorno d'oggi tutto vale. Il tempo non è più lineare, l'anacronismo è diventato un tratto caratteriale, quindi godiamoci queste oscillazioni tachioniche saltando da una linea temporale all'altra.

Aaron Taylor ci ha donato un po' di anticipazioni del suo nuovo disco Tell Me of Love, che arriverà a fine agosto e che quindi ritroveremo dopo la doverosa pausa estiva. Ora cambiamo completamente ritmo e facciamoci spiegare da Karine Lomax come prendere una pausa dalla frenesia e rimbalzare gli obblighi sociali e telematici, staccando la spina e passando

Jordan Rakei e Masego, due nomi, due certezze. I brani si intitolano rispettivamente Enemies and Heaven, un simpatico e casuale accostamento, visto che Rakei è andato in quella landa distante dei suoni che ricordano la Motor City del tempo che fu, mentre Masego continua il suo percorso nello zeitgeist del suo suono e della sua poetica, che ammicca sempre un po' al mondo caraibico, mantenendo uno swing di fondo che sembra sempre oscillare al punto tale da cadere quasi, ma senza mai davvero mettere il piede in fallo. Ora un'altra bella novità che avevamo previsto e manifestato e che oggi ci possiamo godere nella sua interezza. Beard di Seed è qui ed è davvero tanta roba da sorseggiare con calma, altrimenti si perde l'intensità e anche tutte le sfumature del gusto che contiene. Always Be Mine con Jordan Ward e poi Anytime con James Fauntleroy.

Steve Lacy ha una mente creativa davvero interessante. Anche lui, fratello di Internet di Sid, ha pubblicato venerdì un suo lavoro intitolato Oh Yeah? E abbiamo appena sentito Pure Color con la voce, immagino che l'abbiate riconosciuta, della regina Erykah Badu. E ora, come stiamo facendo quasi per tutti i dischi che stiamo presentando in questa puntata, la canzone successiva è anche la successiva nella tracklist del disco, intitolata Show You Me, perché credo che questa sia una formula abbastanza efficace e abbastanza spoiler free per presentarvi dei dischi che vanno assaporati come un menù in un ristorante stellato. Non che l'abbia mai fatto, ma mi piace immaginare che ogni portata richieda l'attenzione di tutti i sensi, quindi sull'attenzione.

interrompo qui questo piccolo grande estratto da Peyote di Ambré, uscito venerdì, perché voglio farvi notare una cosa: il suono, l'atmosfera. Questo disco è un viaggio, una vera e propria esperienza. Mi ci vorrà un po' per metabolizzarla, ma queste quattro canzoni, Mona Lisa e Bad Song, bad nel senso di letto, che abbiamo appena sentito, poi la

mi dispiace, ma chiudiamo, per motivi di tempo, solo con la prima canzone della prima parte del nuovo progetto di Leon Bridges, che ha deciso di passare la sua prossima fase musicale al mare e ha deciso anche di portarci con lui. Venerdì è uscito l'EP Happiness Anytime Part 1 ed è con lui che vi saluto e mi congedo. Da Max è tutto, appuntamento a settimana prossima per l'ultima puntata di questa terza stagione di Soul Lovers. Stessa ora, stesse vibes. Leon, light the way for us, please.

0: is Soul Lovers.
1: Radio Televisione Svizzera.

Enter the Stage dei Black Moon è un disco che ha segnato il rap anni 90 e contribuito a riportare l'attenzione sul rap di New York, in un periodo storico dove la California aveva catturato grande attenzione. Insieme a dischi e gruppi che poi negli anni hanno raggiunto vette di popolarità molto più alte, i Black Moon hanno avuto il pregio di proporre un disco che suonava tanto bene quanto sporco. La qualità era molto rozza, il suono non pulito. Voci raccontano di produzioni costruite su campioni registrate da cassette vergini, a loro volta registrate da vinili, che per i tempi non era il massimo della pulizia a livello audio. Ma l'energia, la potenza e lo stile emanati da quel disco erano comunque incredibili. Migliorando la qualità del suono, ma restando su questa filosofia, il frontman del gruppo, Buckshot, ha in seguito capitanato il Bootcamp Click e creato la Duck Down Record, realtà che in 30 anni di storia hanno scritto pagine importantissime per l'hip hop, regalando classici e personaggi incredibili, uno su tutti, l'indimenticato Sean Price. In tutto questo, e aggiungendo altri 3 album alla discografia dei Black Moon, Buckshot ha anche proposto dei dischi da solista. Il primo, datato 99, è stato molto deludente, gli altri, per fortuna, decisamente meglio. Dopo 12 anni di attesa, Buckshot ritorna come solista con The Package. Per la prima volta si occupa anche di tutte le produzioni e questo fa sì che il disco diventi totalmente personale. Considerando la sua storia e il tipo di personaggio, non mi sorprende che il disco abbia un sound decisamente classico che profuma di fine anni 90, inizio 2000. E non mi sorprende nemmeno che Buckshot abbia scritto rime sensate e d'impatto, parlando anche un po' delle solite cose, ma con grande esperienza e maturità. L'unica grande pecca sta nella copertina che richiedeva decisamente più cura. Per il resto, The Package è un disco assolutamente piacevole di un personaggio mai abbastanza considerato.

0: One. Habemus Papam.
1: I have a dream.
2: De manière à en faire le président de l'Union française.
3: Ieri l'altro. Quando le storie diventano storia.
4: Stay in bed.
5: Dai primi chilometri freschi, sciolti, leggeri, sembra che Henri abbia passato le giornate a sfamare, addomesticare e allenare tutti e 25 i cavalli della sua Turcamerie. Vecchio ciclista ha le corse nei polpacci, nei piedi, nelle mani e negli occhi, ma soprattutto, pioniere del volo e pilota di biplano, Henri ha le sfide conficcate in testa. E da oggi, per i prossimi 1020 chilometri, avrà lei sotto il sedere, la snella di Simon Méry e suo cognato Léon Turcat. Già nella prima periferia di Parigi si chiede dove saranno gli altri 8 partiti dalla capitale e chissà poi i colleghi di Berlino, Vienna, Ginevra, Bruxelles e Boulogne-sur-Mer. 23 in marcia da tutta Europa verso il Principato, alla corte di Alberto I. È il 21 gennaio 1911 e da Parigi Henri Rouget, a bordo della sua Turcamerie 25 cavalli, parte per il primo rally di Monte Carlo, che vincerà 8 giorni dopo alla media di 13,8 km orari.
3: Ieri l'altro, quando le storie diventano storia.

Sound and Fun, il treno discoteca che ti porta alla Street Parade, il più grande festival dance gratuito del mondo. In console sul treno, DJ Alexio e il super ospite DJ Nixer. I biglietti si trovano online su ffs.ch. Sound and Fun 2026. Rete 3 ti racconta l'evento in diretta alla radio e sui social. Sabato 8 agosto, Sound and Fun, alla Street Parade di Zurigo con Rete 3.

anything you make.

0: Character. I personaggi che hanno fatto la storia dello sport, raccontati da Federico Buffa.
1: Il giorno che il grande Torino si schiantò a Superga, passando dalla storia al mito, fu uno dei giorni più difficili della storia dello sport italiano, ma anche di un uomo, che si chiamava Vittorio Pozzo. Un personaggio che ha accompagnato lo sport italiano per circa 70 anni. Nel 1906 partecipò alla fondazione del Torino, ma non c'era, era l'Arturm, perché giocava per il Grasshoppers, e quindi incaricò un amico di dire: metti anche il mio nome tra i soci fondatori, e così fu. Poi ci giocò nel Torino, in parte lo allenò, e fu l'allenatore della nazionale italiana che vinse il Mondiale del 34, l'Olimpiade del 36 e il Mondiale del 38. È sicuramente più affezionato al ricordo del Mondiale del 38, in una agonica partita di finale giocata a Parigi, che a quello del 34, che è un mondiale sicuramente sporcato da eccesso di favoritismo per la squadra di casa. Era un fierissimo sostenitore del cosiddetto metodo, il calcio con due difensori centrali e un centromediano metodista, che era stato però sopravanzato dal cosiddetto sistema inventato da un inglese, Herbert Chapman, allenatore dell'Arsenal. La sua statua è ancora davanti allo stadio dove giocano i Gunners. Non voleva rassegnarsi, ma ugualmente tenne la sua nazionale fino al 1948, e in un'occasione nel 47 mise in campo il Torino integralmente contro l'Ungheria, vinta 3-2, tranne il portiere, che era Bagicalupo quando giocava in Granata, ed era Sentimenti quando giocava in nazionale. Poi prese 4 gol dall'Inghilterra in una partita che gli italiani non dimenticano, e praticamente fu esautorato. Il presidente Novo, l'uomo con cui aveva condiviso tante fortune del Torino, prese il suo posto, in una situazione possibile solo in Italia, anche perché di fianco a Novo, come allenatore, si schierò un giornalista, tale Bardelli. Il giorno che però il Torino perì, Pozzo salì al Colle a Superga. Non era andato per un motivo particolare, ma voleva rendersi conto. Quando qualcuno dei tanti che erano arrivati fin lassù disse: quello è castigliano, quello è Loic, lui si permise di correggerli dicendo: no, quello è castigliano, o meglio era, e quello era Loic. Un maresciallo dei carabinieri che era presente disse, mettendosi sull'attenti: signor Pozzo, forse solo lei può aiutarci in questo momento, perché distinguere i cadaveri era un'operazione possibile a chi li aveva amati, a chi li aveva conosciuti e chi aveva lo stomaco per farlo. Pozzo svenne probabilmente un paio di volte, ebbe dei momenti difficilissimi, specialmente nel finale, perché li aveva messi uno di fianco all'altro, indicandoli al maresciallo dei carabinieri nome per nome. Gli ultimi due, che erano Martelli e Maroso era probabilmente, a parte il venusiano Mazzola, il più forte giocatore della squadra, furono riconosciuti per eliminazione, perché i loro corpi erano del tutto irriconoscibili. Pozzo poi alle 9 andò alla morgue e ridisse tutto quanto ai periti, e questa volta svenne per davvero, perché quel giorno non erano morti soltanto i suoi giocatori, era morto anche lui, che tornò a fare dell'altro. Ma non potete mai dimenticare quel tremendo tardo pomeriggio di un giorno di maggio del 1949.
2: Rete 3.

0: Rare Groove, gemme di funk perse e ritrovate.
1: Rare Groove.
2: Quando le cose ti stanno andando bene, girano come devono girare alla tua portata, ma sta lì bel baciarotto, goditele! Qualcuno avrebbe dovuto urlarlo col megafono nelle orecchie di Charles Barton, giovane super gagliardo che all'inizio degli anni 70, alla guida dei suoi Messengers Incorporated, riesce a registrare qualche 45 giri che ottiene pure attenzione e un po' di successo a livello regionale. Ma alle bandelle di Charles, qualcuno suggerisce di andare a tentare la sorte in quel di Nashville, dove c'è un gran movimento. Certo, sì, c'è un gran movimento, ma non proprio di funk massiccio come intende il buon Charles. Quattro stracci in valigia e si parte. In effetti, Barton e compagni a Nashville, che pullula di studi di registrazione e di etichette discografiche, incidono e si accasano pure presso una piccola label. Aspetta che esce il disco, aspetta che esce il disco e il disco non esce. Certo, perché la casa discografica ha in calendario almeno una ventina di dischi prettamente country da buttar fuori prima di quello dei Messengers Incorporated. E il tempo inesorabile scorre al punto tale che il tanto agognato disco dei Messengers Incorporated mai uscirà.